0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
3: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
0: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
3: È quando suona la sveglia che esordisci con
4: Buongiorno Unca!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
4: Non potete perdervelo!
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

Rosa, te amo fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo

Innamorato? Credo. E lei ti ama? A suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra?

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
0: Bella Disco. Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
2: Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: ma... Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Musicale di Radio Bella e Monella, sabato 22 agosto, appuntamento a Colle Umberto per la secolare sagra di San Sebastiano. La musica italiana che ha fatto la storia e che ci porta indietro nel tempo. In console Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Una serata tricolore, tutta da cantare e ballare. Sabato 22 agosto, gli anni di Radio Bella e Monella a Colle Umberto, Treviso.

0: Γεια σας, είμαι ο Παύλος Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
1: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
0: Μαλα... Calimera.
1: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
2: Beh, più o meno.
1: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
2: Svegliarvi alle 6.
3: Vaffanculo!
1: Da lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
2: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
3: Vaffanculo!
4: Buongiorno, buongiorno Unca.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: estate. Bella e monella.
1: È andato in guerra, ma la vita non l'ho persa. È andato, è tornato ed è sgomento ciò che...

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Basta poco a fare impressione.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651. Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
1: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
0: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
1: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
2: Mmm, che bontà!
1: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpe Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpe Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7301.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Γεια σας, είμαι ο Παύλος Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
12: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
11: Ma la... Calimera.
12: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
13: Beh, più o meno.
12: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
13: Svegliarvi alle 6.
14: Vaffanculo!
12: Dal lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
13: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
14: Vaffanculo!
15: Buongiorno, buongiorno Unca.
16: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
20: Scialla, c'è Skoda!
19: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
19: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
20: Sì!
19: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
22: Bella e Monella, tu.

arrivato giorno, da quella porta spunterai. Oggi ho stato in lavandina e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi

0: botte da cantare.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Bella Disco.
8: Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora sono le 7.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, sull'autostrada A24 code per lavori tra via Fiorentini e tangenziale est in direzione di quest'ultima. Veicoli scortati per il maltempo sulla A4 tra Delmine e Capriati in direzione Milano. Sulla A55 tangenziale sud di Torino, attenzione per i materiali dispersi in carreggiata in corrispondenza dello svincolo di Corso alla Mano in direzione dell'allacciamento con l'interconnessione della tangenziale nord. È tutto, buon viaggio!
4: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
5: Tutta da cantare.
4: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
5: Di Radio Bella e Monella.
4: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
9: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
11: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
10: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno Unca. Ci siamo anche questa mattina con me, Elisa, fino alle ore 9. Partiamo subito con la musica. Achille Lauro, La città degli anni.

è il caso di dirlo, buongiorno Unca, in questo giovedì 20 agosto, eccoci qua con me Elisa, almeno per un paio di ore, poi arriverà Monica, insomma la mattinata proseguirà come da un po' a questa parte. E allora parliamo di sveglia, perché la sveglia è sempre traumatica. Io non so come state dormendo in queste giornate, adesso fa anche un pochino meno caldo, però ci sono i temporali e quindi c'è chi ha il sonno disturbato, ma ci sono quelli bravi che hanno un orologio biologico e che si svegliano prima della sveglia, magari pochi minuti, non tantissimo. Svegliarsi pochi minuti prima della sveglia dipende proprio dall'orologio biologico, che regola tutti quanti i ritmi, quelli di sonno e quelli anche della veglia. C'è un nucleo sull'ipotalamo, quindi nella zona del nostro cervello, che si chiama nucleo soprachiasmatico. Che cosa fa questa cosa qui? Sincronizza i processi di ciclo luce-buio, influenza la melatonina, influenza la temperatura corporea, e questo fa sì che molti di noi riescano a svegliarsi qualche minuto prima della sveglia. E allora fra poco approfondiamo proprio l'argomento, ma voglio sapere da voi che vi siete svegliati all'alba, che siete svegli da diverse ore, che vi siete appena messi in macchina magari per andare al lavoro. Qual è il rapporto con il vostro risveglio mattutino normalmente? Cioè, siete di quelli che si alzano subito, suona la sveglia e voi siete già in piedi, vi svegliate prima della sveglia, o siete di quelli che mettono 2, 3, 4, 5, 6 sveglie, le impostano la sera di default e attendono l'ultima sveglia, l'ultimo minuto prima di alzarsi e di prepararsi per andare al lavoro? Insomma, qual è il vostro rapporto con il risveglio mattutino? 393 7366 170. Radio Bella e Monella.

393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: parlando del vostro rapporto con il risveglio mattutino, cioè siete di quelli che si alzano subito, che si alzano prima della sveglia, che magari alla prima sveglia sono già in piedi operativi, o siete di quelli che impostano 2, 3, 4, 5 sveglie e insomma si svegliano all'ultimo e fanno tutto velocemente. Allora, permettetemi prima però di arrivare ai vostri messaggi di salutare Michael, che sapete è in gara alla ruota della fortuna, sta davvero sbancando tutto quanto, bravissimo, mi ha anche mandato il video che ha indovinato anche il quesito, quindi bravo, bravo, bravo, vienici a trovare una volta così ci vediamo di persona, ti offriamo pure il caffè. Sentiamo il vostro rapporto con la sveglia.
1: Buongiorno Luca, buongiorno Elisa, il mio orologio biologico deve essere starato senza batteria, non lo so, perché io dormo più del cuscino, nel senso che ho voglia, sono anni che mi sveglio sempre alla stessa ora, ma non capita mai che io mi svegli prima della sveglia, anzi la faccio suonare due volte prima di decidere di alzarmi. Stamattina per esempio stavo ancora sognando, ero proprio nella pace. Pensa che abbiamo fatto una settimana in campeggio, è stato il primo campeggio della mia vita dopo quasi 52 anni di vita. Ho dormito come un pupo, come si dice a Roma, proprio bene, alla grande, neanche fossi a casa, no, io dormo come un ghiro. Vabbè, la prossima volta che nasco sicuramente nascerò con l'orologio biologico. Ciao, buongiorno.
0: Lui è nato con l'orologio biologico, o meglio, soffre di insonnia.
2: Buongiorno Ca Elisa, io soffrendo di insonnia, la sveglia non credo neanche di aver mai sentito come suona. Tra l'altro avevo la sveglia alle 2:30, però all'1:40 mi sono svegliato. Gira, rigira nel letto, alle 2 mi sono alzato. Le cose che sto a fare qua, che tanto non mi riaddormito lo stesso. E quindi quando mi sono alzato ho spento la sveglia. Ma ormai c'è fatto il caldo, sì, non mi fa più né caldo né freddo.
0: Niente, e allora ragazzi, qual è il vostro rapporto col risveglio mattutino? Vi svegliate subito o no?
3: Ma dove vai?

0: c'è.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: ritmo delle cose, il ritmo anzi del nostro sonno, è di questo che stiamo parlando, perché svegliarsi pochi minuti prima della sveglia dipende dall'orologio biologico. Quando gli orari sono regolari, dice la scienza, e il corpo può prepararsi al risveglio, ecco che la persona è più predisposta a svegliarsi prima della sveglia. Il fenomeno chiaramente può variare se uno è molto stressato, se c'è il jet lag magari dopo un viaggio, turni irregolari, abitudini di sonno sbagliate se uno non va a letto sempre alla stessa ora. Oltre al proprio cronotipo, tutte queste sono piccole variabili che portano la persona magari a posporre anche più sveglie. E quindi vi sto chiedendo qual è il vostro rapporto con il risveglio mattutino. Sonia scrive: la mia sveglia non suona perché non riuscendo a dormire sono quasi sempre in giro per casa, quindi anche lei soffre di insonnia. Sentiamo.
1: Buongiorno Unca. Allora, io metto la sveglia e quando suona mi alzo subito perché sì, mi piace essere puntuale. Per esempio, stamattina dovevo essere in un posto alle 8 e sono già arrivata, sono le 7:15 e sono già qua.
0: Sei in anticipo?
1: Comunque io sono in anticipo piuttosto di essere oltre. Non metto 50 svegli, anzi una, e una mi alzo. Ok, buona giornata, buongiorno Unca.
0: Grazie.
1: Francesca da Eraclea.
0: Anche a te, che sei super in anticipo a quell'appuntamento. Invece Eddie dice: buongiorno ragazzi, questo è il mio rapporto con la sveglia mattutina, poi mi alzo quando sono incomodo. Allora lui dice 5:10, 5:45, 5:57, 6:11. Ma vedi che, cioè, secondo me crea più stress, perché uno continua a svegliarsi per posporre la sveglia e dorme male, prende sonno, sì, ma non è la stessa cosa. Non lo so, qual è il rapporto con il risveglio mattutino? Siete di quelli che si svegliano subito al suono della sveglia, sono già praticamente operativi, pronti per la colazione, per lavarsi, prepararsi, o siete di quelli che impostano 27.000 sveglie?
2: Radio Bella e Monelli,
3: state da cantare.

Max Gazzè dal 2008 con Il Solito Sesso su Radio Belle Manella, la radio tutta da cantare. Stiamo parlando di risvegli, il vostro rapporto con risveglio mattutino al 393 7366 170. Piccola pausa, poi torniamo insieme.

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250 e in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Il buongiorno si vede dal mattino.
12: Buongiorno Unca!
13: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
14: Non potete perdervelo!
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero la pila va giù.
19: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Alberto Dellino Cerri, sveglio di prima mattina, lui sì che è uno che si sveglia alla prima sveglia. Giusy Ferreri con Novembre, Skit con Gio Cassano Tribute e poi Oh Mamma Mia qui su Radio Belemanella, la radio tutta da cantare. Grazie a Antonello Cerri che tornerà più tardi a trovarci.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Questa mattina stiamo parlando di risveglio, perché svegliarsi pochi minuti prima della sveglia è un po' il risultato, una combinazione tra ritmo del nostro cuore, ritmo di vita, ritmo e regolarità nella nostra quotidianità, abitudini, ma anche un po' di aspettativa dell'orario di risveglio, perché uno ha in testa: io devo svegliarmi per andare a lavorare a quell'ora lì, e quindi è più predisposto, non a tutti capita, di svegliarsi pochi minuti prima della sveglia. E quindi vi sto chiedendo che rapporto avete con il risveglio mattutino, se siete di quelli che si alzano subito, se avete impostate 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sveglie e poi forse all'ultima decidete di prendere coraggio e affrontare la giornata. Insomma, stanno arrivando diversi messaggi, sentiamo lui che si alza prestissimo. Buongiorno Unca.
2: Buongiorno Elisa, buongiorno a tutti, buongiorno Unca. Pietro, appena tornato dalle ferie ieri sera, guarda, ti posso dire che il mio orologio biologico è abbastanza regolare, sì. Nel senso, mi alzo sì qualche minuto prima della sveglia, tra l'altro la mia sveglia suona alle 2 del mattino,
0: presto,
2: però anche quando non lavoro, non so, è come se
0: hai l'orario,
2: il mio orologio biologico mi dicesse: guarda che oggi sei a riposo, puoi dormire un po' in più.
0: Ah, ti aiuta.
2: Però dal lunedì al sabato compreso,
0: sì,
2: io non mi ricordo mai far suonare la sveglia, mai, qualche minuto, però già subito in piedi, e non appena apro gli occhi sono quello del tipo operativo al 100%. Ciao a tutti e una buona giornata.
0: Lui parte, va, è un eroe della notte, lo diciamo. Voi invece come siete messi con la sveglia mattutina? Raccontatemi.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Sono Mazzotti del 1993 con un'altra te su Radio Bellemonella. Stiamo parlando del vostro rapporto con il risveglio mattutino. Sentiamo. Buongiorno.
1: Buongiorno, Elisa, buongiorno a tutti. Sono Francesco da Brescia, in ferie in Liguria.
0: Che bello.
1: Allora, io sono, per esigenze di lavoro mi devo alzare alle 3:30 del mattino. E comunque imposto due sveglie, una alle 3:30, una alle 3:35. Proprio nel caso che non le dovessi sentire. Ma sono, faccio parte di quella categoria che, come nel film di Bruce Willis Red 1, io mi sveglio 3-4 minuti prima della sveglia.
0: Sì.
1: Quindi già alle 3:28
0: tu sei pronto.
1: Apro gli occhi, cerco di capire se è il mondo. Aspetto che suona la prima sveglia, poi aspetto che suona anche la seconda, perché sono un vecchio diesel e quindi carburo e mi alzo. Però sì, faccio parte della categoria che si sveglia prima della sveglia, anche se l'ha imposto un altro orario. Buongiorno a tutti.
0: E buongiorno anche a te. Sentiamo lei.
2: Ciao, sono Valentina. Io invece ho i miei cagnetti che mi svegliano qualche minuto prima della sveglia. E praticamente anche stamattina mancava 5 minuti alla sveglia e loro mi svegliano prima perché sanno che appena suona, sennò io mi alzo e parto. E invece loro vogliono le coccole e i bacini.
0: Hai capito? Ma che ruffiani, sono loro ad avere l'orologio biologico. Invece qual è il vostro rapporto con il risveglio mattutino? Raccontatemi al 393-7366-170. Attenzione, perché fra poco c'è anche l'oroscopo.
3: Salvati questo numero 393.

0: respira piano.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: L'estate arriva quando

0: Senti, buongiorno.
1: Buongiorno, cara Elisa. A me non è mai capitata l'ebbrezza di svegliarmi prima della sveglia.
0: No?
1: Zero. In genere suona, tra l'altro a me ha un volume impressionante perché ho problema di udito, quindi sveglio tutta casa. E appena apro gli occhi, spengo la sveglia, esordisco con un vavamu.
0: Benissimo.
1: E poi mi arriva il cane con la pelina in bocca, i gatti che sembra che non mangino da una vita.
0: Sì.
1: E la mia giornata parte tra una parolaccia, un insulto e un ma perché sono nata povera. E buongiorno un capo.
0: Mai una gioia, ma che trauma questo risveglio. C'è Giuseppe Chieto adesso con l'oroscopo. Speriamo che porti un po' di buone nuove per qualche segno. Ariete, buongiorno. Sei carico come un caffè ristretto, quindi alla grande. Toro, letto ti ama, ma è tempo di rompere questa relazione, almeno fino a stasera. Gemelli, sei già in 3 chat, 2 call e 15 progetti diversi. Mamma mia, sei attivo. Cancro, non si può andare al lavoro in pigiama, perché così è tutto coordinato. Leone, buongiorno a te e a chi ha il coraggio di disturbarti prima del secondo caffè, non sia mai. Vergine, hai già fatto la lista delle cose da fare, un po' di ansia non guasta. Bilancia, oggi tra calma zen e crisi esistenziale. Scorpione, cerca di cavartela anche nelle situazioni più complicate, tu nel dubbio sorridi, sorridi sempre. Sagittario, la voglia di evadere è tanta, però purtroppo oggi se sei sveglio a quest'ora è perché devi andare a lavorare. Capricorno, anche oggi ti sei alzato presto per dominare il mondo, la convinzione prima di tutto. E andiamo all'acquario, idee geniali, già a partire dalle ore 8, mancano 5 minuti e connetti alla grande, peccato però che nessuno ti capisca prima delle 10. E terminiamo con i pesci, vorresti che oggi fosse una domenica di dolce far nulla e invece guarda caso non è così perché è solo giovedì.
2: Radio Bella e Monelli, state da cantare.

0: stanno arrivando un sacco di messaggi. Rossana dice: buongiorno Elisa, stamattina la sveglia è stata la mietitrebbia. Di solito comunque già sveglia con tutte le cose che devo fare, però piano piano ascolto voi, poi colazione e poi parto con la mia giornata. La crisi esistenziale invece della bilancia dice, per quanto riguarda l'oroscopo, è il ritorno in radio di Paolo Zippo, che dopo un mese di vacanza dice deve ritornare ai posti di comando. E poi ci avvisa che il nostro pasticcere Michael ha vinto di nuovo e quindi stasera parteciperà nuovamente alla ruota della fortuna, ma ci ha scritto, ci ha dato tutte quante le informazioni, ha detto che viene anche a trovarci e noi l'aspettiamo a braccia aperte. Angelo invece dice: il risveglio, il motivo del mio risveglio questa mattina è il lavoro sui campi, che ci volete fare? Siamo poveri e quindi dobbiamo lavorare. Cosa dobbiamo fare adesso? Beh, chiudere questa primissima ora di Buongiorno Uncama, ne un'altra con un bell'argomento. Parleremo di vacanze, di turismo, di posti belli, quindi un argomento leggero. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
3: Il buongiorno si vede dal mattino.
4: Buongiorno Unca!
5: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
6: Non potete perdervelo!
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
8: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
2: 8:02.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti guiderebbero una ripresa del transito di greggio da Hormuz pari alla metà dei volumi prebellici. Lo riporta Axios citando fonti del Pentagono. Da due mesi, scortate dalla Marina americana, 15-20 petroliere ogni notte passerebbero lo stretto da una rotta sicura e segreta. Madrid consegna alle autorità italiane il boss dell'Andrangheta Domenico Paviglianiti, vertice dell'omonima cosca nel Reggino. Latitante dal 2022, era stato arrestato a giugno in Spagna, su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo, dovrà scontare oltre 19 anni di carcere. Dopo 7 anni di assenza, Harry e Meghan tornano nel Regno Unito per restare, la coppia si stabilirà alle porte di Londra in una residenza non reale e i due figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche, il trasferimento è previsto a fine mese. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da casa.

Dalla con Stella di Mare, un capolavoro della musica, davvero un rifacimento che risale al 2022. Allora ragazzi, seconda ora di Buongiorno Unca, stiamo per parlare di stagione turistica in Veneto. Sono usciti i dati, usciranno anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, delle altre regioni, e ci sono dei risultati molto positivi. C'è una crescita rispetto al 2025 di turismo in generale, un po' meno gli italiani, un po' più gli stranieri che arrivano anche nella nostra regione, e dal 10 al 16 agosto pensate che i campeggi hanno raggiunto il 94,6% di occupazione, al mare siamo arrivati all'87,8% e gli hotel hanno registrato l'88,2% di chiaramente belli pieni durante il mese di agosto al mare, e l'86,7% al lago e l'82,8% in montagna. Quindi diciamo che la regione Veneto è gettonata dal punto di vista turistico, un po' al lago, un po' al mare, un po' in montagna, un po' anche nelle diverse città d'arte. E allora vi chiedo al 393-7366-170, visto che ormai l'estate, la gran parte dell'estate ce la siamo lasciata alle spalle, c'è un posto, un luogo che avete visto in quest'estate e che vi ha colpito particolarmente? Un bel posto che avete visitato, dove vi siete rilassati, dove vi siete goduti magari il panorama, un luogo bello che avete visto in quest'estate 2026. 393-7366-170 per raccontarmelo, così sogniamo un po', facciamo un po' di momento revival di quest'estate.

state, stiamo facendo un resoconto di quest'estate 2026 fin qui. Un luogo bello che avete visto quest'estate, cioè un luogo bello può essere di villeggiatura, un luogo bello perché siete andati a fare una gita fuori porta, un luogo bello perché vi siete sentiti in pace, qualcosa che consigliereste anche ai nostri ascoltatori, perché sono usciti i dati della stagione turistica 2026 in Veneto, risultati positivi, dicono in crescita, anche se so che c'è qualche scettico, in crescita anche il turismo straniero, soprattutto di tedeschi, americani, inglesi e olandesi. A registrare un bel boom per quanto riguarda il turismo a luglio è stato il Lago di Garda, la destinazione con la maggiore quota di spesa turistica per quanto riguarda la regione Veneto, con il 18% del totale regionale. Bene anche Venezia, Jesolo, Verona, Treviso, che hanno una bella fetta o hanno registrato una bella fetta di presenze. Quindi vi sto chiedendo qual è quel luogo bello che avete visto in quest'estate 2026. Io mi associo a Isabella e Marco, perché sono stata anch'io in Sardegna per la primissima volta. Un posto che mi ha fatto vivere bellissime emozioni quest'estate è stata l'isola di Tavolara in Sardegna. Anch'io è un posto che consiglierei, molto bello, con queste acque cristalline. Voi sapete che da quelle parti c'è il re di Tavolara, cioè c'è solo lui, è un re a tutti gli effetti. Adesso vabbè, i titoli sono caduti chiaramente in disuso qui nel nostro paese, però lui è stato insignito del titolo di re e quindi un titolo importantissimo, il re di quest'isoletta Tavolara, con queste acque cristalline, molto bella, molto anche bella dal punto di vista naturalistico, paesaggistico. Allora, qual è quel luogo bello che avete visto in quest'estate 2026? Apriamo il cassetto dei ricordi più recenti al 393 7366 170. Radio

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Quanto bella questa canzone, Francesco De Gregori con La Donna Cannone. Stiamo parlando di un luogo bello che avete visto in quest'estate 2026, fin qui. Per esempio Rossana dice: sono stata in Trentino, ho visitato il lago di Braies che deve essere bellissimo, anche i dintorni, posti meravigliosi. Sono stata anche a Verona 3 giorni, ho visto la città, poi sono stata sul lago di Garda. Noi in Veneto, dice, abbiamo delle cose meravigliose da visitare, ma un po' tutte le regioni, questa è un po' la peculiarità dell'Italia. Ogni borgo in cui uno si reca, o comunque ogni città, ogni luogo ha le proprie caratteristiche, le proprie bellezze. Allora, qual è quel luogo bello che vi sentireste di consigliare e che avete visto in quest'estate 2026 fino al 20 agosto? Ci sarà un posto dove siete andati anche a fare qualche gita fuori porta? 393 7366

0: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
1: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
2: Vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più!
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella. Sabato 22 agosto. Appuntamento a Colle Umberto per la secolare sagra di San Sebastiano. La musica italiana che ha fatto la storia e che ci porta indietro nel tempo. In console Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Una serata tricolore tutta da cantare e ballare. Sabato 22 agosto. Gli anni di Radio Bella e Monella a Colle Umberto, Treviso.
5: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
6: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso
12: va. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella
1: e Monella. È arrivato in questa mattinata anche il nostro Matteo Monti con Fabio Vanni, Lei balla sola, Eros Ramazzotti con Il mio giorno preferito e poi Laura Pausini con Strada facendo. Grazie Matteo Monti!
2: Bella e Monella!
1: Stiamo parlando di vacanze, un luogo bello che avete visto in quest'estate 2026, perché sono usciti i dati della stagione turistica in Veneto di quest'estate e ci sono dei risultati piuttosto positivi, c'è una crescita a livello turistico rispetto al 2025. Lago di Garda è stato preso d'assalto, ma buoni risultati l'hanno ottenuto anche Venezia, Jesolo, Verona e Treviso. Molto gettonata anche la montagna, tra l'altro non so se sia vero o no, ma io stavo guardando già per il prossimo anno, se fosse possibile fare qualche giorno in montagna. Vedo hotel tutti pieni con dei prezzi assurdi. Vabbè, detto questo, vi sto chiedendo qual è quel luogo bello che avete visto, che vi sentireste di consigliare durante quest'estate 2026. Michela dice: quest'anno sono stata ad Otranto in Puglia, posti stupendi. Michela da Schio, Vicenza. Sì, Otranto l'ho trovata anch'io, bellissima, una città davvero vivibile, poi così affacciata sul mare, davvero molto suggestiva. Sentiamo loro.
3: Buongiorno Elisa.
1: Buongiorno.
3: Siamo Diana e Katia.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno Ka.
3: E il posto più bello che abbiamo visto quest'estate,
1: sì,
3: è a Creta, che siamo stati a Creta, Balos, bellissima la laguna di Balos, stupenda.
4: Ci sono dei quei colori meravigliosi, io posso dirti, ci ha lasciato il cuore.
3: Ciao ciao.
1: Si sarebbe trasferita, sarà per quello che Paolo Zippo va sempre in Grecia?
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Tiziano Ferro, non me lo so spiegare, siamo pronti per giocare.
1: Ed ora, su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Ah, giochiamo con un'esperienza meravigliosa, una bella discesa rafting con Ivan Team. Preparatevi a vivere una giornata davvero adrenalinica, una giornata bella, immersi nella natura. E poi vi danno la muta, vi danno il caschetto, vi danno tutta l'attrezzatura per fare questa meravigliosa discesa, questa esperienza sul fiume Brenta con i gommoni gialli di Ivan Team. Cosa dovete fare per vincere i biglietti per il rafting? Al 393 7366 170, al mio via, dovete inviare un bel messaggio audio in cui, con tanta gioia, con tanta forza, con tanta energia, soltanto al mio via non vale, dovete dirmi rafting per me, però dovete farlo bene. Dico 3, dico 2, dico 1, via.
1: 393 73 66 170.

0: mettere per questa discesa rafting con i gommoni gialli di Ivan Timo un'esperienza sensazionale. Eccolo qui il messaggio:
1: rafting per me, e vai!
0: E vai! Sei stata tu ad esserti aggiudicata la discesa, però mandaci i dati, altrimenti non riusciamo a mandarti a vivere questa bellissima esperienza. Giocherete anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Tra l'altro, ricordo, rinnovo sempre la possibilità di giocare attraverso la nostra applicazione. Come si fa? Basta andare su Google Store, Google Play, cercate Radio Belle Monella, scaricate l'app, è tutto gratuito e potete ascoltarci ovunque voi siate, anche quando andate in vacanza, anche quando andate a fare sport per rimettervi un pochino in sesto, e noi saremo sempre al vostro fianco con la migliore musica.

0: con agitare Coca-Cola negli ultimissimi minuti per quanto riguarda Buongiorno Unca, la puntata del giovedì. Stavamo parlando di stagione turistica in generale d'Italia, che è andata molto bene almeno fin qui nel 2026, e quindi vi ho chiesto qual è quel luogo bello che avete visto in quest'estate e lei ci dà un consiglio.
1: Buongiorno Elisa.
0: Buongiorno.
1: Sono Vanessa. Vivo a Trieste, ma sono pugliese, quindi da pugliese consiglio sempre la Puglia, in particolare le zone del mio paese, che sono eccezionali, poco conosciute ma strabelle. Quindi zona Pulzano, Lizzano, Maruggio, tutta quella zona lì, che insomma ci sono spiagge stratosferiche, quasi Caraibi.
0: Oh, avete preso appunti? Quindi il prossimo anno tutti in Puglia, in questi luoghi incontaminati col mare cristallino. Noi ci prendiamo una piccola pausa dopo questa immagine e torniamo fra poco.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
7: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: fare.
1: Ora le 9 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. Trema ancora la terra in Indonesia. Nella notte l'ennesima forte scossa di terremoto di magnitudo 5.9. Anche questa volta, come in quasi tutte le precedenti, l'epicentro è nei pressi dell'isola di Flores, importante centro turistico. Nessun allarme tsunami. Finisce l'esilio volontario di Harry e Meghan. Il figlio minore di Re Carlo III e la moglie torneranno a vivere nel Regno Unito a fine mese in una residenza non reale alle porte di Londra. Qui i figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bella e Monella, tutta da...

0: ragazzi, buon giovedì il 20 di agosto, 9:04 minuti, ben collegati. Buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica.
0: Oggi parliamo di gente brava, quelli che magari anche durante le vacanze fanno le pulizie.
1: Beh, a volte ne approfitti, no? Attendi le vacanze per dire adesso svuoto quel mobile, pulisco dappertutto, faccio una cernita. Le famose pulizie di primavera che a volte vengono rimandate.
0: O gente che poi si dà da fare in bianca tutta casa perché
1: sì,
0: c'è un bel numero di persone che fa anche quello.
1: Esattamente, ma non siamo solo noi comuni mortali, anche le celebrità sono maniache delle pulizie, le donne soprattutto, e hanno delle abitudini di pulizia e ordine. Per esempio Sara Jessica Parker, che tu mi insegni a essere quella
0: di
1: Sex and the City,
0: non solo, tante altre cose, però tutti l'amiamo in qualità di Carrie Bradshaw.
1: Esatto, cura particolarmente il bucato.
0: Lei è maniaca
1: dei vestiti. Quindi lei fa la bella lavanderina.
0: Certo.
1: Sì.
0: Poi l'attrice Reese Witherspoon, per esempio, invece una a cui piace mettere a posto i vestiti negli armadi, la biancheria, nei cassetti, tutta ordinata, quelle robe lì.
1: E se vuole passare anche a casa mia, volentieri. Scarlett Johansson invece disinfetta personalmente tutte le camere d'albergo.
0: Quelle sempre in giro, si porta una valigia con i prodotti e mi fa la pulizia.
1: Io un po'
0: extra,
1: la capisco.
0: Se tu sei uguale.
1: Cameron Diaz
0: cosa fa?
1: Ha avuto una forte paura dei germi in passato e quindi puliva frequentemente tutte le maniglie di casa. Andava avanti con la pezzetta pulita.
0: Così a fare le valigie.
1: Casa.
0: Ragazzi, noi da voi vogliamo sapere qual è la stanza o la cosa o l'angolo o l'elettrodomestico, la cosa che pulite di più in casa vostra qual è? Raccontateci. Vogliamo saperlo con un bellissimo messaggio.
1: Il numero è sempre quello: 393 7.

0: Bellezza.
1: Allora ragazzi, quella cosa che vi siete così fissati di pulire sempre, che pulite più spesso perché ci tenete di più, io e lei gli dicevamo cucina e bagno quasi sicuramente.
0: Sì, il bagno
1: robelino, che...
0: è una cosa, adesso sono maniaca del bagno, cioè sono sempre stata maniaca del bagno, ma l'ho passato anche prima di venire qui, mi alzo quei
1: adesso,
0: 5 minuti
1: questa
0: prima,
1: questa ragazza
0: per passare...
1: da quando è andata a vivere
0: in
1: questo,
0: sta guardando male perché abbiamo il pubblico
1: oggi,
0: il pubblico in studio,
1: da
0: sì.
1: quando è andata a vivere in questo appartamento mi è diventata schiava di quella doccia, quindi sì. lei è una di quelle che mi è entrata nel tunnel della doccia di vetro che deve essere pulita quando tu finisci di farti la doccia. Questa cosa è un motivo di divorzio per tante coppie sposate, Elisa.
0: Davvero?
1: Io se fossi in te ci penserei perché è una roba pericolosa, capito? Fissarsi con la
0: doccia. Senti lei, perché non è che i nostri ascoltatori siano presi meglio.
1: Immagino.
2: Allora adesso vi faccio ridere.
1: Vai.
2: Io non ho un posto, non ho una cosa, anzi io sono una, come si dice qua da noi, che pulisce dove passa il prete, cioè proprio il minimo indispensabile. Ma una cosa che non concepisco è andare a letto d'estate, quindi quando si hanno le ciabatte, gli infraditi o si cammina scalzi, con i piedi non lavati. È una cosa che non riesco. Io ogni tanto dico ai miei figli quando vengono nel lettone con me: spatocciatevi i piedi prima di salire, però sono sempre scalzi. È una cosa che mi fa, non lo so, è una mania.
1: Una fissa.
2: Però. A letto si va con i piedi puliti.
1: Puliti, ok. Ognuno ha le sue manie, ragazzi. Oggi raccontateci le vostre e chiedeteci anche la vostra canzone preferita.
0: Esatto, è il momento di mandare un bel messaggio audio in cui intonate, cantate la vostra canzone italiana preferita.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: eccoci qua, mamma mia che confusione, soprattutto quante manie che abbiamo. Io l'ho detto, il bagno sicuramente, ma lei me ne ha fatta venire in mente un'altra. Sentiamo, buongiorno.
1: Ciao ragazze, Sonia da Treviso. Tralasciando la cucina e il bagno, sì. Io i vetri. Vetri, specchi devono essere puliti. Quando vedo le manate vado fuori di testa. Ciao, buona giornata.
0: Ma i vetri poi con il sole che fanno tutti quegli aloni, io non ho capito come farli venire via, cioè divento matta pure io, e quando metterò le tende vedrò meno tutto qua. Sentiamo invece lei, buongiorno.
2: Ciao ragazze, ciao, buona giornata. Per quanto mi riguarda, bagno e cucina, beh, sì, ogni giorno devono essere assolutamente puliti e perfetti e profumati e igienizzati. Ciao.
0: Beh, bagno e cucina è un grande classico.
3: Poi anche c'era... perché insomma ci devi mangiare tutto. Il bagno poi io non so voi, ma ormai ho fatto che lascio sempre il prodotto e la spugna lì.
0: Sì.
3: Cioè non li porto più via in una cassettina dove stanno tutti quando fai il giro a pulire tutto, ma in bagno c'è già il suo prodotto, la sua spugna, le sue robe, no?
0: Stessa cosa in cucina.
3: Che fate voi? Fate uguale?
4: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.

0: andate a vederlo perché c'è Monica.
1: Sì, beh, in rappresentanza di noi tutti con il logone di Bella e Monella. Ci siamo anche noi nel video di Gianni Morandi e Alessandra Moroso, Hit Parade. C'è anche la collega Alice Fassina, sì. C'è un bel pezzo del nostro gruppo presente.
0: Detto questo, stiamo parlando di manie riguardo alle pulizie in generale. I VIP hanno le loro e le abbiamo un po' raccontate, ma ce ne sono tantissime altre. Voi avete le vostre, non scherzate, ma ve le raccontiamo fra poco.
1: Anche perché c'è la roba interessante.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
8: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
7: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Yassas, είμαι ο Παύλο Ζήπο και θέλω να σα ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
0: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
11: Ma la... Calimera.
0: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
12: Beh, più o meno.
0: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
12: Svegliarvi alle 6.
13: Vaffanculo!
0: Dal lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
12: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
13: Vaffanculo!
14: Buongiorno, Buongiorno Unca.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
16: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
19: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora.
13: Forse dovevo pensarci prima.
19: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
20: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
21: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
22: Perché Nova del gusto è la prova.
23: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla fila.
3: Antonello Cerri suona Italia.

0: pillola di Italiamo, il nostro Ciccio Bello, superstar che ho scelto per noi.
1: Renzo Arbore con Vengo dopo il TG, Gaia con Estasi e Sfere Basta, Mahmood, Charlie Charles con Calypso.
0: Calypso, bravo. Ciccio Bello è uno che lui pulisce casa, bravo, ordinato.
1: Hai
0: bravo
1: capito.
0: Il nostro Antonello Cerri, sì.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: È terreno fertile sicuramente questo argomento per donne, ma anche per uomini, perché ognuno ha le proprie manie, ognuno o ha il proprio ordine mentale o ha quella cosa che deve pulire altrimenti non va a letto contento. Insomma, ci sono tante manie e tanti comportamenti. Vi stiamo chiedendo quali sono i vostri. Sentiamo lui.
3: Ciao ragazze, io se non vedo l'appartamento in ordine non si va a letto, deve essere tutto a puntino. Un abbraccio a tutti, belle monella, forever.
1: È un abbraccio
0: ciao,
1: anche a te.
0: Ciao al nostro Lois che ci scrive, credo dalle vacanze, diceva da Cesenatico. Saluti da Cesenatico. Bene, ciao Lois, buone vacanze, ci senti in app. Quindi vi raggiungiamo, vi accompagniamo anche in ferie, ragazzi. Anzi, se volete che veniamo proprio in ferie con voi, io e la Eli, casomai, vero?
1: Sì, ci possiamo mettere d'accordo.
0: Ci organizziamo,
1: perché no?
0: Veniamo a farvi compagnia, che problema c'è?
4: 393 73 66 170 è il numero per

0: manie che avete, cose che dovete per forza sistemare, se no non siete contenti?
1: Ciao ragazze, mi sento veramente un pesce fuor d'acqua.
0: In che senso?
1: Cioè, io faccio le pulizie per lavoro, nei mesi estivi lavoro 12-14 ore al giorno.
0: Però
1: quando arrivo a casa,
0: l'ultima cosa.
1: Avete presente il detto scarpare che va in giro con scarpe rotte?
0: Sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Uguale.
0: Ma ci sta,
1: per cui sì, passo, perché passo. Ma lungi da me il no, no, la cucina tutti i giorni perfetta. La mia fortuna è che ho mio figlio che è più bravo di me a fare le pulizie.
0: Sfruttalo.
1: E quindi mi dà una grossissima mano.
0: Ma sei stata brava a insegnargli.
1: Però mi state facendo sentire una cacca.
0: No, no, ce ne sono.
1: Ecco,
0: il lato
1: positivo
0: altri.
1: È che nel mio lavoro nessuno ha mai niente da dire. Quindi vuol dire che le so fare. Però casa mia, più o meno.
0: Beh, ma ci sta.
1: E mi sento male in questo momento.
0: No, no, c'è un sacco di gente che ce lo sta dicendo.
2: Ci dai anche un consiglio.
1: I vetri sono un brutto mondo a
0: sì.
1: parte. Che se uno deve darti un consiglio per non far venire gli alunni, bisognerebbe che tu spiegassi tutto quello che hai combinato prima sui vetri. E poi che ci si può aiutare bene.
0: Ma sono nuovi i suoi.
1: Ci possono far venire perfetti, ma
0: no,
1: bisogna conoscere
0: nuovi.
1: La storia.
0: No, no, sono nuovi i suoi. Lei ha appena ristrutturato casa.
2: Sì, ma no, no,
0: la doccia è nuova.
2: Sì, la doccia sì, sì. Però i vetri di casa sono quelli che erano esistenti. Quindi ciao.
0: Saperlo, ragazzi.
3: 393 73 66 170 e il numero.

0: Gianluca Grignani con la Iola. Allora, manie della pulizia che avete in casa, quali sono, ragazzi?
1: Sentiamo lei.
2: Ciao ragazzi, sono la Fiore.
0: Ciao Fiore.
2: Allora, per me sono giustamente i bagni e la cucina in primis. Poi io non sopporto mia figlia e mio marito che camminano in casa senza ciabatte.
0: Ecco.
2: Perché lasciano gli aloni,
0: le impronte
2: dei piedi, e io odio questa cosa in una maniera tremenda. Infatti loro di conseguenza odiano me perché glielo faccio notare.
0: Certo, ciao. Perché vuoi mettere d'estate quanto è bello andare in giro a piedi nudi per casa,
1: pavimento fresco.
0: Puoi mettere,
3: salvati questo numero 393

0: che avete?
1: Martina da Briganzol dice: ciao belle monella, la mia fissa per le pulizie è lucidare ogni giorno sia bicchieri che piatti, altrimenti non riesco a star tranquilla.
0: Lucidare bicchieri e piatti, cavoli, c'è Martina,
1: precisissima. Cioè, ma anche quelli che non usi?
0: Tutti i giorni. No, se poi del tempo libero, credo che tanta gente vorrebbe, capito?
1: Ma mi prenoto pure io.
0: Sì, sì, ecco. Sì. Ciao Elia, domani.
1: Ciao. Bella e monella, tutta da cantare.
2: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
7: Radio Bella e Monella.
8: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
7: Radio Bella e Monella.
9: Fatemi fiorello e pannariello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
0: le 10:02.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buongiorno e ben ritrovati, vediamo quali sono le principali notizie delle ultime ore dal Veneto. Ci sono sviluppi sull'aggressione subita da Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, nella Trevigiano in vacanza a Barcellona con 8 compaesani. Alcuni frame che sono stati prelevati dalle videocamere interne ed esterne al locale in cui i ragazzi sono rimasti coinvolti nella rissa hanno catturato fisionomie corrispondenti a quelle memorizzate dagli amici di Nicola nel teatro degli scontri. La polizia spagnola così potrà indirizzare meglio le proprie indagini.
14: La stagione turistica 2026 in Veneto si è aperta con numeri molto incoraggianti e in crescita rispetto al 2025. Lo afferma il vicepresidente regionale Luca Spavanetto. Le previsioni aggiornate ad oggi confermano buone prospettive anche per la parte finale del mese, con valori di occupazione molto vicini ai livelli consolidati del 2025 per terme e campeggi del mare e già raggiunti per le città d'arte.
13: Anche questa estate col caldo sono aumentati gli acquisti di frutta e verdura. Quest'anno però ci sono alcune novità. La prima è la netta crescita delle vendite di pesche e nettarine. In Puglia aumentano del 15% le vendite di melone liscio mantovano IGP. In Friuli, Venezia Giulia e Veneto aumenti a due cifre per coltivazioni tipiche della Puglia e in generale del sud.
14: Con questo è tutto, a risentirci al prossimo giornale radio e buon proseguimento di ascolto dei nostri programmi.

0: canzone da cantare.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bella e Monella, tutta.

0: con la pesce con cattive abitudini. Abbiamo parlato delle vostre buone abitudini, però lo dico a consolazione di tutti quelli che hanno scritto: madonna, tutti quanti con la pulizia, queste cose qua. Guardate che tanti hanno scritto che no, cioè una volta alla settimana va bene così, perché non c'è tempo, perché ci sono altre priorità, perché magari ci sono bambini, animali, insomma, ognuno ha le sue. E tanti hanno detto: no, no, per carità, schiavi della casa, anche no. Ecco, questa la cosa che vi abbiamo raccontato stamattina. Tra poco un'occhiata a quelle che sono le notizie. Saluto anche Cristian collegato con noi, buona giornata anche a te che ci sta ascoltando. E poi giocheremo con il vero o falso, abbiamo la canzone che fa, mandateci già un vostro messaggio in cui cantate un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare stamattina e noi ve la facciamo sentire.
1: 393 73 66 170 e

0: spettacolo, ragazzi. Allora, mandateci la vostra canzone che fa con un messaggio vocale in cui cantate un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare stamattina via WhatsApp o Telegram al 393-7366170. Ma vedo già pronto il nostro Alvise con un super ospite. Allora, ragazzi, a voi la linea.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Amici, è un piacere avere qui con noi Shinobi, un nostro grande amico. Ciao Shinobi, come stai?
3: Tutto bene, grazie.
2: Allora, partiamo immediatamente chiedendoti come è nato il tuo ultimo singolo che si intitola Tutta la notte. Da dove arriva, con chi hai collaborato, insomma, raccontaci questa canzone.
3: Allora, Tutta la notte è un mio progetto singolo, è nato un giorno, avevo in mente questa ragazza che mi aveva un attimo fatto perdere la testa e ho cercato una base un po' R&B, un po' sulla base reggaeton, e da lì è nato il progetto di scrivere una canzone dedicata a questa ragazza che poi non ho più visto.
2: Il testo è totalmente tuo?
3: Il testo è totalmente mio, sì. Okay. L'ho scritto in un pomeriggio, in macchina, sotto il sole, e ho cercato la base e l'ispirazione l'ho trovata.
2: Quindi in neanche 24 ore è venuta fuori questa canzone?
3: In neanche 30 minuti.
2: Ah, progetti futuri. Finita l'estate, cosa dobbiamo aspettarci da te? Dove vuoi arrivare?
3: Progetti futuri, intanto voglio, se riesco, esibirmi su altri palcoscenici e qua in zona o nei dintorni, insomma, dove è possibile. E volevo provare ad andare all'area Sanremo Giovani.
2: Noi ti auguriamo un grandissimo futuro. Quando hai i prossimi progetti e ovviamente anche i prossimi singoli, passa a trovarci e, che dire, in bocca al lupo per tutto.
3: Grazie mille.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Grazie a Shinobi per essere stato con noi con Alvise in studio, grazie per questo bellissimo appuntamento. Poi Shinobi, sapete, è un amico di Bella e Monella, spesso presente anche ai nostri eventi, siamo molto felici di averlo avuto con noi. Ma ragazzi, veniamo a noi, ci sono un sacco di appuntamenti live che vi aspettano meravigliosi. Questo sabato 22 di agosto saremo con Gli Anni, la grande festa italiana di Bella e Monella, con le canzoni più belle di sempre, alla Sagra di San Sebastiano. Siamo a Colle Umberto in provincia di Treviso. Sul nostro palco ci saranno la Dallan, Sara Manè, le nostre donne canterine, poi

0: giovedì 3 di settembre saremo a Montebelluna per l'appuntamento ormai tradizionale con il Palio Tutto da Cantare, con me, Thomas Menegazzi, tutto il nostro team operativo, un grande spettacolo gigantesco in cui le contrade si sfideranno a colpi di karaoke, sarà come l'anno scorso, aiuto, una roba incredibile, e avremo super ospiti dal vivo per farvi cantare e ballare, che spettacolo, Los Locos e Dolce Nera, appuntamento incredibile, loro super ospiti, noi saremo felicissimi di averli sul nostro palco. Ma andiamo a sentire la canzone che fa, che avete scelto
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella Monella, vorrei sentire la canzone che fa, quindi ci piacciamo oppure no, sangue nella desplò, ci ballerò anche se è soltanto un altro stupido sexy boy, sexy boy, io ci sto. Ciao, grazie.
3: Quindi

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Ma che succede? Perché tu ti infila?
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
10: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
14: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: È quando suona la sveglia che esordisci con
17: Buongiorno Unca!
16: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
17: Non potete perdervelo!
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
20: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: Appuntamento con gli anni e il nostro Matteo Monti che è arrivato fin da noi con i Pooh, Non siamo in pericolo, Rino Gaetano, con Gian e Roberto Vecchioni, con il bandolero Stanco ma che meraviglia.
0: Bella e Monelli.
1: Torniamo a noi ragazzi, ancora ben collegati, Radio Bella e Monella, Monica Morgan con voi, l'appuntamento con il gioco che tutti vogliono fare, che tutti vogliono vincere. In palio anche oggi c'è una magnifica discesa rafting con gli amici di Ivan Team, a pochi minuti da Bassano del Grappa in provincia di Vicenza sulla Valsugana c'è il centro nazionale rafting Ivan Team che ti permette di vivere una giornata pazzesca con una discesa rafting sul fiume Brenta in totale sicurezza e in totale divertimento al fresco. Adesso che torna il caldo si sta da Dio sui gommoni gialli di Ivan Team. Dai 3 anni in su, per amici, famiglie, persone che vogliono provare anche da sole, insomma, gruppi, centri estivi, Grest, scuole, chiunque voglia fare questa esperienza, Ivan Team vi aspetta. Tutte le informazioni sono su ivanteam.com, lì trovate anche il modo di vedere tutte le differenti discese che sono di difficoltà diverse e quant'altro. In palio ce n'è una per voi oggi, se indovinerete esattamente la sequenza dei veri o falsi. Vado con le news. Notizia numero uno, parliamo di Eleonora Daniele che si è laureata in scienze della comunicazione con la votazione massima di 110 e lode mentre stava già in televisione, stava già lavorando. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, la stella statunitense Amy Adams, candidata ben 6 volte al premio Oscar, in realtà è nata in Italia, per essere precisi a Vicenza. Sarà vero, sarà falso? La notizia numero 3, Robert Plant, leggendario frontman delle Zeppelin, porta avanti nel 2019 un progetto acustico. Nelle clausole contrattuali della sua tournée c'è il divieto assoluto di nominare le Zeppelin. Sarà vero, sarà falso?
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con

0: a vedere se chi ha vinto. Se invece fatemi salutare anche degli ascoltatori che sono in vacanza in Australia in questo momento, stanno a Sydney e ci mandano la foto dall'Opera House di Sydney dicendo vi sentiamo anche qua con l'app, che bello. Aspetta, adesso ho perso il messaggio perché sono arrivati 7000 messaggi del gioco, comunque loro ci stanno sentendo, per cui ciao ragazzi e buone vacanze a voi, divertitevi sempre con di Bella Monella che vi facciamo compagnia, logicamente siamo qua apposta. Ma andiamo a sentire quali sono le vostre ipotesi per il vero o falso di oggi.
1: Buongiorno, falso, falso, vero?
0: No, non è questa.
2: Vero, falso, falso?
0: Neanche questa.
3: Roberto da Montebelluna. Vero, vero, falso?
0: No, non è nemmeno
4: Lucia.
0: Questa.
4: Vero, vero, falso?
0: No, ragazzi,
4: ciao,
0: no.
4: Ciao Lucia da Ormelle.
0: Ciao Lucia, andiamo a vedere quali sono le risposte corrette. Allora, Eleonora Daniele, che oggi compie 50 anni, auguri, auguri, auguri a questa incredibile donna, presentatrice bravissima, ci piace un casino. È stata al timone di serie italiane su Rai 1, lo è da molto tempo, e si è laureata nel 2013 in scienze della comunicazione a Roma con 110 e lode, bravissima. È diventata poi giornalista professionista nel gennaio del 2016. Complimenti a Eleonora Daniele. È vero che Amy Adams è nata a Vicenza perché suo papà era militare nell'esercito degli Stati Uniti presso la base di Vicenza, quindi è nata lì, quindi vera anche la seconda. Vera anche la terza. Robert Plant dal 2019 porta avanti un progetto acustico che si chiama Saving Grace e ha vietato di utilizzare a chiunque il nome o i loghi di Led Zeppelin su qualsiasi manifesto o materiale pubblicitario per promozionare questa cosa qua. Quindi vero, vero, vero, la più veloce è stata Katia, stiamo aspettando i suoi dati, complimenti Katia.

0: cuori.
1: Pacifico con Gianna Nannini, tu che sei parte di me, ce la siamo cantata tutta. Complimenti anche alla nostra vincitrice che ci sta mandando i dati per andarsi a fare una bellissima discesa rafting. Ragazzi, piccola pausa per noi, torniamo tra poco con Sorelle d'Italia.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 11 e un minuto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, bentrovati, ecco le ultime notizie. Guardia di Finanza e altri enti soccorritori intervengono nelle emergenze con uomini e mezzi specializzati. Le nuove regole prevedono che chi provoca volontariamente o per gravi imprudenze un'emergenza ne sostenga i costi. Lo stesso vale per chi chiede soccorso senza reale necessità o giustificato motivo. Il servizio sarà comunque garantito a tutti. Verrà poi valutato dopo l'intervento se sarà il caso di applicare il costo per il servizio.
4: 5 persone sono state denunciate per rapina e violenza privata dopo essere state identificate come responsabili di un'aggressione a 2 ragazze avvenuta il 4 luglio scorso nei pressi di Rialto a Venezia. La polizia locale ha chiesto e ottenuto dal questore Sbordone l'applicazione di un DASPO Willy con interdizione a frequentare l'area da 1 a 2 anni.
3: Il comune padovano di Borgo Veneto rafforza la videosorveglianza. Ci saranno 13 nuovi varchi in più e 45 nuove telecamere. Per realizzare queste opere il comune ha chiesto 200.000 euro al Ministero dell'Interno. Altri 50.000 saranno messi sul piatto dallo stesso comune padovano per mettere gli occhi elettronici nei parchi e nelle scuole.
4: A risentirci tra un'ora.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Eccoci qua, nella puntata del giovedì. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno amici da Sorelle d'Italia, disagiati e disagiate. Oggi 20 agosto si celebra la giornata mondiale delle zanzare.
1: Come?
2: Per la serie non ci facciamo mancare niente.
1: Ma penso...
2: La zanzara, insomma, l'insetto insieme all'uomo povero più fastidioso dell'estate,
1: eh?
2: E che provoca pizzichi e notti insonni, ma anche malattie importanti. Tutto parte, amici, dalla scoperta fatta appunto il 20 agosto, era il 1897, da questo medico inglese, Sir Ross,
1: sì?
2: Che capì che le zanzare femmine del genere Anopheles trasmettevano la malaria.
1: Vinse il Nobel.
2: Ora, esatto, qua. Questa cosa gli valse il premio Nobel. Allora, parliamo un attimo di cose concrete.
1: Questo,
2: no?
1: Animaletto fastidiosissimo.
2: Sì.
1: Allora, dove le trovate di più? Cosa amano? Amano le cose dove c'è l'acqua stagnante. Per
2: sì.
1: cui il sottovaso, il tombino, se hai un secchio magari ha piovuto.
2: Sì.
1: Quelle stanno lì e sono contentissime, quindi proliferano. Per cui se li avete in terrazzo, in giardino, dov'è vicino alla porta
2: sì.
1: di casa, eliminate sta roba qua. Mettete zanzariere, un classico, no? Le macchinette, quelle
2: sì.
1: con il pastiglio, col liquido, tante cose. Poi ci sono quelli che si lanciano con le ciabatte, con lo schiaccio
2: sì.
1: la zanzara sul muro, che però è una roba un po' più così artistica e criminale.
2: Io avevo le mie amiche che una volta in borsetta mettevano la boccetta piccola del profumo, adesso vanno via
1: con l'autanna.
2: Vanno via con l'autanna. Esatto, come cambiano i tempi. Allora,
1: quando andavate a ciulare andavate
2: esatto.
1: via con le robe, capito? Adesso andate via con l'antinsetto.
2: È brutto dirlo, ma è proprio così.
1: Gli anni che passano, gioia.
2: E viva
1: sì.
2: l'autanna, che grande invenzione. Allora, qual è il vostro modo infallibile per tenerle lontane ste zanzare, se è per voi il rumore più fastidioso d'estate o altri?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

sensi alle sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170. Tra qualche anno mi

0: ricordi quando eravamo piccoli con le lucciole, no? Nel prato e le zanzare che ti pungevano. Adesso
1: mamma
0: sono rimaste
1: mia.
0: Solo le zanzare praticamente.
1: E quindi si esce non più con il rossetto, ma la boccettina di Autan.
0: Sì.
1: Sentiamo Danilo da Colbertaldo che risponde un po' a questo quesito di oggi, no? Come tenerle lontane, ognuno ha il suo metodo.
2: Volevo dirti che questa notte ho ucciso 5 zanzare.
1: 5 zanzare.
2: 2 maschi e 3 femmine.
0: Come fai a sapere?
2: Sai perché? Che 3 erano sullo specchio e 2 sul bicchiere della birra.
1: Ho fatto la lavatura.
3: Io sono accesionato, le 2 zanzare mi hanno beccato e sono con 2 zanzare di Bella e Monella.
1: Simpaticone.
0: Bene, ragazzi.
1: Sentiamo anche Nadia di San Donana.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao, Nadia.
4: Ieri la mia macchina zanzara tigre enorme, che non era proprio tigre, era un leone.
1: Sì.
4: Oggi mi sono spruzzata e che cavolo.
1: Brava. Che cavolo. E vai.
0: Brava.
5: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
6: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: di notte, metodi tecnologici. Dalla provincia di Treviso, Derzo, Luigi dice: mettete sul davanzale un piattino con l'aceto bianco e un qualche spicchio di aglio tagliato a metà. L'odore, vi assicuro, tiene lontano le zanzare.
1: Anche i fidanzati.
0: Esatto, magari
1: anche
0: non
1: i ladri,
0: fatelo
1: forse.
0: Quando avete un incontro tête to tête.
1: Ecco.
0: Diego da Cattura.
1: Aspetta, aspetta, stavo pensando. Ah, beh, te l'ha detto, guarda. Diego... Stavo per dirti questa roba qua.
0: Esatto, questo è un rimedio molto anni 80, sì. Perché mi ricordo mio papà le aveva messe un po' in tutte le stanze, certo, per dare fuoco alla casa. Diego da Cattura dice: ragazze, ve le ricordate le lampade a shock elettrico con luce UV viola? Io le ho messe installate sia in giardino che in taverna.
1: Ma tu ti ricordi che non c'era bar, pizzeria, ma ristorante che negli anni,
0: sì,
1: 80-90, di là, sì, fino a lontanissima, avevano sti cosi blu.
0: Beh, eri là che bevevi là per ora e sentivi e friggevano le zanzare, cioè raga.
2: Oh, vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: bambina,
1: bambina.
0: Ah, bambina? Ah, pensavo mammina.
1: Bambina cattiva, parla con te.
0: Moreno da Crocetta del Montello ci dice la sua soluzione contro il proliferare delle zanzare. Moreno,
2: basta mettere una monetina o un pezzettino di rame sui sottovasi, quindi il rame va ad uccidere le uova, e quindi limitiamo il continuo proliferare di queste zanzare. E dopo sapete che le zanzare femmine succhiano il sangue, perché i maschi non succhiano il sangue.
0: Me l'ho sempre detto che noi donne succhiamo il sangue ai maschi. Bravo Moreno.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora Bella Insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Yassas, είμαι ο Παύλο Ζήπο και θέλω να σα ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
9: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
8: Ma la. Calimera.
9: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
10: Beh, più o meno.
9: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
10: Svegliarvi alle 6.
11: Vaffanculo!
9: Dal lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
7: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
11: Vaffanculo!
12: Buongiorno, Buongiorno Unca.
13: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più!
14: Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da 1 chilo a solo 1,74 euro.
15: Chi sceglie bene, sceglie di più.
16: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
17: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
18: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
19: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
0: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
20: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
21: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Non perdete tempo, per favore.
24: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
25: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Sempre, ci bravo, piace. Bravo.
1: Italiamo, la musica italiana, allora, tutta da ballare.
0: C'è un'ascoltatrice, una disagiata, senti che disagio.
2: Cosa vuole?
3: Ciao sorelle.
2: Sì. Ciao.
3: Volevo chiedervi un favore. Mi potreste fare gli auguri? Oggi è il mio compleanno.
0: Samantha dalla provincia di Udine.
2: Auguri Samantha, buon compleanno.
0: Oggi la giornata mondiale.
2: Quanti sono? 27 anche per te?
0: Sì, credici. La giornata mondiale della zanzara, vi stiamo chiedendo metodi della nonna, vostri, soluzioni tecnologiche per tenerle distante, ma soprattutto questa è una trasmissione che dà anche delle istruzioni, no, sul da farsi. È una trasmissione che serve, non è una trasmissione del cazzo, hai capito? Noi abbiamo esperti che vanno a fondo delle questioni, quindi sentiamo alla nostra domanda: ma che cazzo servono le zanzare? Abbiamo l'entomologo direttamente dalla provincia di Venezia, si chiama il Giovannin.
4: Le zanzare fanno parte della catena alimentare per gli animali, anzi, come le formiche, sono una delle più piccole, ma sono molto più, diciamo, importanti per gli animali. Ad esempio nutrono molto i pipistrelli e altri. Comunque fanno parte della catena alimentare animale.
2: Quindi servono.
4: Ciao ragazze.
0: Grazie.
2: Ciao Giovanni.
0: Bravo.
2: Perché noi pensiamo sempre che voi siate tutti quanti degli scappati di casa.
0: Un rincoglionito.
2: Invece.
5: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Zia, si parla di zanzare, come fate a tenerli distanti?
1: È bella anche la storia che ci racconta Alessandro da Treviso, che ricorda suo nonno, gli raccontava così: durante la seconda guerra mondiale è stato in Africa, là veniva comandato ai soldati di fumare in continuazione per difendersi dalle zanzare che portavano la malaria. No, stiamo parlando di sta roba, di fumare in continuazione. Lui adesso cosa fa per difendersi dalle punture delle zanzare? Dice: io adesso, quando taglio l'erba in giardino, spalmo alcune gocce di benzina sulle gambe.
0: Non l'ho mai sentita.
1: La cosa che faccio io quando l'estetista va in vacanza e ho i peli come i tronchi.
0: Sì, ma non per le zanzare. L'altro motivo.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: le zanzare all'improvviso.
1: Esatto, siamo in chiusura. Facciamo un rush finale veloce veloce sui consigli dei nostri ascoltatori. Alcuni, perché sono arrivati tanti messaggi. Da Portogallo Patrizia dice: la sera in giardino brucio i fondi del caffè asciutti dentro a un piattino di terracotta, il fumo che sale ha un odore che tiene le zanzare lontane.
0: Come fai a bruciare?
1: Non lo so. Maria D'Ammaiano in Friuli usa olio essenziale di geranio e citronella.
0: Sì, questo l'ho sentito.
1: Questo è anch'io.
0: Sì.
1: Chris D'Adese ammazza le zanzare con la racchetta elettrica. Ma che cazzo è la racchetta elettrica?
0: È quella roba che tu la compri al mercato, tipo.
1: La racchetta elettrica?
0: Sì, è una racchettina di plastica che è elettrica dentro. Tu corri in giro per casa.
1: Ma è bellissimo.
0: Sì, no, dovresti comprartela.
1: Ma cazzo, domani la compro, la porto in radio.
0: Una pazza isterica, dovresti correre per casa così e le centri e le friggi come quella roba blu che dicevo.
1: E quindi dà una scossa elettrica,
0: sì, sì,
1: tipo
0: sì.
1: Il taser.
0: Sì, esatto.
1: Vabbè, il taser, no, per le bellissimo. Aris.
0: Non ci credo che non l'hai mai vista.
1: No, non ho mai visto. Aris mette nella terrazza, in terrazzo, le candele. Beh, lo zampirone, sì, a spirale, lo zampirone. Cioè, non è stata
0: allora,
1: senza beh, zampirone.
0: Vado
1: verde
0: a comprarti la racchetta,
1: no,
0: dal negozio qua.
1: Bellissimo.
0: Sì, così corri dietro le zanzare e non mi rompi più le balle a me.
1: Grazie a tutti!
2: Con Monica e Paola, da lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Eli, ma che facciamo stamattina?
8: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
7: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
2: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava vedere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: mezzogiorno in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti guiderebbero una ripresa del transito di greggio da Hormuz pari alla metà dei volumi prebellici. Lo riporta Axios citando fonti del Pentagono. Da due mesi, scortate dalla Marina americana, 15-20 petroliere ogni notte passerebbero lo stretto da una rotta sicura e segreta. Madrid consegna alle autorità italiane il boss dell'andrangheta Domenico Paviglianiti, vertice dell'omonima cosca nel Reggino. Latitante dal 2022, era stato arrestato a giugno in Spagna. Su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo. Dovrà scontare oltre 19 anni di carcere. Dopo 7 anni di assenza, Harry e Meghan tornano nel Regno Unito per restare. La coppia si stabilirà alle porte di Londra in una residenza non reale e i due figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Il trasferimento è previsto a fine mese. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
8: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
7: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

Mike and Cremont, Serena Brancale e i The Colors con Partenope. Ragazzuoli, ma c'è la pausa pranzo, pacciarotte e scrocchiarella senza Domi.

studio. Elisabetta va bene lo stesso? Buongiorno ragazzuoli, mezzogiorno da 6 minuti, sono la Dallana in solitaria anche oggi in questo giovedì 20 di agosto, irrespirabile, fuori non si respira, si è annuvolato ma c'è un'umidità allucinante, questi sono i discorsi che si fanno a una certa età, quindi sto diventando grande pure io. Al 393-7366-170 si possono fare tantissime cose, si può giocare, si può cantare, oggi regaliamo non uno ma due biglietti per Gigi Dag, mi raccomando, se siete interessati rimanete collegati entro quest'oretta qui, beh sempre ovviamente, però se volete giocare al 393-7366-170 vi aspetta venerdì 28 agosto all'Ama Music Festival a Romano de Zelino. Pronti? Perché andiamo un po' al mare, visto che ieri sono stata a Caorle, sono un po' nostalgica, c'è Loredana Bertè con appunto In Alto Mare.

Chao, grandes alam, dachis de nático.

0: Mix, canta Giuliano Sangiorgi su Bella Monella. Questa è la cover che ha fatto di Ligabue. Bello sto pezzo, veramente bellissimo. Allora, al 393-7366-170 è arrivato il momento di cantare. Intanto, se si è collegato, saluto il mio amico Federico, che di solito ascolta altre radio. Vabbè, no, non si dice in giro, ma portiamo pazienza. Ora è un ascoltatore anche di Radio Bella Monella. Se qualcuno in questo momento ha voglia di ascoltare una canzone in particolare, beh, è arrivato. Dovete mandare un messaggio vocale, scrivere, anzi, non scrivete messaggi scritti, solo messaggi vocali, e mandate un messaggino dicendo: ciao Radio Bella Monella, sono... e vi dite il nome, di dove siete, siete a lavoro, in vacanza, vorrei ascoltare la canzone che fa, e ne cantate un pezzettino, va bene? Bastano 10-20 secondi, non di più.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Angelica.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Disco Paranoia, Samurai J al 393-7366-170 è stata scelta la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.

businessman all'ascolto. Beh, dito nella piaga fa capire che dovete un attimo rallentare. Magari avete bisogno di andare ad un concerto, perché tra poco regalerò due biglietti

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella. Sabato 22 agosto. Appuntamento a Colle Umberto per la secolare sagra di San Sebastiano. La musica italiana che ha fatto la storia e che ci porta indietro nel tempo. In console Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Una serata tricolore tutta da cantare e ballare. Sabato 22 agosto. Gli anni di Radio Bella e Monella a Colle Umberto, Treviso.
9: Il tetto tiene ancora.

0: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
1: Hit Universal Fun.
0: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
0: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Ma che pillola degli anni ci ha cacciato Matteo Monti, Giorgio Vanni, What's My Destiny, Dragon Ball, Il Pagante, Fabio Rovazzi con Maranza, Ligabue, Libera, Nossa Malo. Pronti ragazzuoli, ora si gioca
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella si gioca con...
1: Io ve l'avevo detto, io vi avevo avvisati, oggi non uno ma ben due biglietti per Gigi D'Agostino venerdì 28 agosto all'Ama Music Festival Romano De Zerino, quindi potete già pensare con chi andare a vedere questa iconica figura della musica house dance che ha veramente fatto la storia e continua tuttora a farla. È molto semplice la parola di oggi, quindi io vi consiglio di essere veloci, lo sapete, quando non c'è Damiano io faccio quella più buona, quindi vi do cinque parole, voi dovete indovinare la sesta che si collega bene a queste cinque. Come lo fate? Al 393 7366 170, tramite messaggio scritto o messaggio vocale. Vi chiedo una cortesia, firmatevi sempre e dite anche di dove siete, che almeno se siete i papabili vincitori io so appunto chi ringraziare. 3 2 1, le parole di oggi sono tempo, lavoro, tornare. Pronti, eh? Pietro Tuffo. Tempo, lavoro, tornare, Pietro Tuffo. Qual è la parola misteriosa di oggi?
0: 393 73 66 170.

era il 2017, Coez, la musica non c'è. Qui assolutamente c'è, su Bella Monella, tutta da cantare. Al 393-7366-170 stiamo giocando al gioco della parola misteriosa e in palio ci sono due biglietti per il concerto di Gigi D'Agostino, che si terrà venerdì 28 agosto, quindi non questo, il prossimo, all'Ama Music Festival a Romano De Zelino. Una location bellissima, state belli larghi, vi godete una serata pazzesca, ma dovevate indovinare la parola misteriosa che si collega bene tra tempo, lavoro, tornare, Pietro e tuffo. Allora, avete risposto in tanti, la maggior parte hanno tutti indovinato, ma qualcuno ha detto chiuso e non è chiuso, qualcuno ha detto mare, Tania ha detto acqua e qualcun altro ha detto libero. No, queste sono scartate, scartatissime. Saluti invece tutti quelli che hanno indovinato, anche i nuovi arrivati, perché vedo un sacco di numeri nuovi, sono molto molto felice. Ma oggi si portano a casa i due biglietti per Gigi D'Agostino, due vere give che hanno scritto in velocità. La parola era indietro, indietro nel tempo, avere lavoro preso indietro, tornare indietro, Pietro torna indietro, un modo di dire, e il tuffo all'indietro. Adesso facciamo un grandissimo applauso a due vere give che sono delle butee, perché sono da Verona, e loro si chiamano Angela e Giulia, che andranno a vedere appunto Gigi D'Agostino. Brave ragazzuole, così si fa! Brave, brave, mi arrivano le vibes di quando facevo l'Alba Contest, quindi mi piace sempre festeggiare insieme a voi. Buon divertimento, la parola di oggi appunto era indietro, potete riprovare a vincere con Radio Bella e Monella domani oppure nella nostra app. Radio Bella e Monella.

0: In negrita l'uomo sogna di volare. Beh, queste ragazzuole voleranno al concerto di Gigi D'Ag e sono anche molto contente.
1: Sì! Grazie.
0: Prego,
1: stop.
0: Prego, che carine.
1: Non vediamo l'ora di andare?
0: Ci credo.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao ragazzi. Tra l'altro loro vivono nella zona del Valpolicella. Ma non è che vi scappa una bottiglia per Bella Monella?

0: vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
1: Dove la tua spesa vale di più. La Casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
6: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
6: Ele, muoviti!
7: Arrivo!

0: tutta da cantare.
1: Ora le 13.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, apriamo con la cronaca. La Guardia di Finanza di Treviso ha controllato 8 spedizioni provenienti da Cina, Olanda, Germania, Slovenia e Cechia. All'interno dei pacchi sono state trovate sostanze stupefacenti, beni contraffatti e anabolizzanti. Del traffico è sospettato un turista a Venezia che si sarebbe fatto mandare la merce in albergo.
4: I progetti veneti che implicano finanziamenti PNRR sono 70.422 per un valore di 14,7 miliardi. La provincia più virtuosa è Treviso, dove il 60,2% di finanziamenti è stato erogato per opere portate a termine. Segue Belluno con il 42,9%, Verona invece è la provincia con il maggior ritardo, dove le risorse finora impiegate sono il 26,7%.
3: Questa mattina sull'autostrada A4 fra Porto Gruaro e Latisana verso Trieste un'automobile si è ribaltata ed è rimasta bloccata al centro della carreggiata. A bordo c'erano 3 giovani che sono rimasti lievemente feriti. Sul posto i vigili del fuoco.
4: Grazie per l'attenzione, a più tardi.
5: Γεια σας, είμαι ο Παύλος Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
6: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
5: Ma la... Calimera.
6: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
5: Beh, più o meno.
6: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
5: Svegliarvi alle 6.
7: Vaffanculo!
6: Da lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
5: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
7: Vaffanculo!
8: Buongiorno, buongiorno Unca.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gaia.
1: Sola nostra.
0: Bossa nostra, questa canzone che parla di quegli amori segreti che non si possono dire. Non so se vi è mai capitato di avere una cotta per qualcuno, comunque di avere una storiella di cui non se ne può parlare, vi vedete in giro, vi guardate. Mannaggia che ti farei. Ma non parliamo di questo in questo momento. Sono la Dallan, andiamo a parlare di cani, andiamo a parlare di animali e vediamo un po' se il tuo cane capisce se sei triste. Ci piacciono questi studi scientifici dell'Università di Vienna, quindi siamo in Austria, e mostra che il cervello dei cani distingue alcune espressioni umane dalla felicità alla paura. E mi aggiungo, non solo i cani ma anche i gatti. Io ho dei gatti molto molto attenti da questo punto di vista. In realtà la frase fatta è sempre che i cani sono i migliori amici dell'uomo, però non è una casualità. Sembra infatti appunto che abbiano questa capacità molto sorprendente, cioè percepiscono le emozioni che esprimiamo con il volto. Questo studio dell'Università di Vienna, che è stato pubblicato su iScience, ha osservato cosa succede nel cervello di questi cagnolini davanti a delle espressioni umane. Tra poco ve lo leggiamo, ve lo racconto, ma prima andiamo da dei ragazzoni che ho anche avuto il piacere di intervistare. Trovate il reel sulla pagina di Belle Monella e sono i Finlay con Diventerai una star.

Shiba con Tony Boy, Polvere su Bella Monella. Stiamo parlando di cani e di questo studio molto interessante che è stato fatto da un'università di Vienna e pubblicato su iScience, che dice che i cani riescono a percepire le nostre espressioni. Sono delle scansioni fMRI, dicono i ricercatori. Hanno monitorato dei cani svegli addestrati, quindi belli, belli arzilli, mentre guardavano delle fotografie, quindi non delle persone vere, delle fotografie sconosciute con delle espressioni di felicità, rabbia, paura o tristezza. Nel primo esperimento, che è stato condotto su 8 cani, i volti felici hanno prodotto una risposta più forte in una regione temporale del cervello che si estende fino al nucleo, si chiama caudato, robe complicate, che è praticamente l'area che coinvolge anche i processi di ricompensa. Quando noi diciamo bravo amore, bravo, sei stato bravissimo, guarda, ti do il biscottino, ecco, questo è il nucleo caudato. Invece sull'esperimento di 12 cani, un'analisi con una machine learning è riuscita a distinguere la risposta cerebrale ai volti felici da quella delle espressioni negative.

0: Capriponte e Giovanotti direttamente dallo studio per una collab bellissima di NA. Una piccola precisazione che io so, c'è un nostro DJ italiano bravissimo che si chiama Elia 26 che ha fatto un bellissimo remix. Allora, stiamo parlando di esperimenti di cani, di espressioni, appunto abbiamo detto che sono stati fatti due esperimenti, uno su 8 cani, l'altro su 12. Negli ultimi, con una machine learning, sono riusciti a distinguere la risposta cerebrale ai volti felici da quella delle espressioni negative. Allora, questa analisi dell'intero cervello ha inoltre separato la paura dalla rabbia e dalla tristezza, cioè non rabbia e tristezza tra di loro, le ha proprio separate. Questo studio dice anche che i cani non reagiscono semplicemente a un volto positivo o negativo, ma il loro cervello appunto riesce a distinguere almeno alcune espressioni negative. Allora, non significa però che sappiano con certezza che siamo tristi o che comprendono il motivo del nostro stato d'animo, però visivamente se ne accorgono. Secondo me hanno l'upgrade, perché non è che lo vedono, lo sentono dall'energia, da come stiamo, dal battito del nostro cuore, dal respiro che abbiamo. Io mi ricordo, stavo vivendo un brutto periodo qualche mese fa. Il mio gatto non ha mai fatto ste pazzie. Lui, mentre stavo cenando, lui addirittura si è aggrappato a me, mi è saltato in braccio ed è rimasto lì attaccato finché non sono stata meglio. Queste cose non le ha mai fatte. Quindi i gatti, ma anche i cani, comunque gli animali che stanno sempre con noi, sentono quando stiamo male. È vero o non è vero?
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
3: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: chased every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio.

0: Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Gli anni.
3: Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, sabato 22 agosto, appuntamento a Colle Umberto per la secolare sagra di San Sebastiano. La musica italiana che ha fatto la storia e che ci porta indietro nel tempo. In console, Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Una serata tricolore, tutta da cantare e ballare. Sabato 22 agosto, gli anni di Radio Bella e Monella a Colle Umberto, Treviso.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
8: Antonello Cerri suona Italia.

0: fatto il nostro Antonello Cerri qui con Italiamo. Mi è piaciuto veramente tanto. Supereroi con Lose Myself di Alessio e One Republic suonava veramente molto bene. Poi abbiamo ascoltato anche Zucchero e Marco Mengoni con Due Vite. Thank you.
1: Italiamo. La musica italiana tutta da ballare.
0: Torniamo in diretta. Sono le 13:38 sul cronometro. Sono la Dallan, sono in solitaria nella pausa pranzo. Paciarotta e Scrocchiarella. Stiamo parlando di cani e di questo studio che è stato fatto, una bellissima analisi che loro riescono a distinguere le varie emozioni che noi abbiamo nel volto. Tra questi limiti però c'è un campione ridotto che è composto in gran parte da i Border Collie, quindi da questa razza canina, che sono dei cani particolarmente attenti ai segnali umani e sono state anche utilizzate delle fotografie statiche, quindi proprio una faccia seria addirittura. L'Università di Vienna appunto dice che i cani combinano volto, postura, voce e anche gli odori, è quello di cui parlavamo poco fa, e non ci leggono nella mente, loro lo sentono, ci guardano e il loro cervello appunto sembra cogliere più sfumature di quanto immaginiamo. Vorrei anche sapere un po' dalle vostre esperienze al 393-7366-170 se ci sono stati o ci sono adesso dei comportamenti un po' umani, se i vostri cani fanno qualcosa di particolare che noi non sappiamo. Per esempio ci sono cani che riescono ad aprire la porta, cani che riescono veramente a capire quando gli stiamo dicendo guarda che non si fa, capiscono tutto, sentono tutto. Se vi va anche di mandarmi le foto dei vostri cagnolini, io sono ancora più contenta. C'è Baby K.

0: Di Zero Assoluto era il 2006, svegliarsi la mattina, beh, anche il pomeriggio direi. Stiamo parlando di cani e di quello che loro sentono e vedono anche sulle nostre espressioni facciali. Lo sapevo che vi sarebbe piaciuto questo argomento, infatti al 393 7366 170 stanno già arrivando le prime foto con spiegazioni dei vostri cagnoloni. Ciao, vi presento Gomez, lui è un pastore lagorai con lo sguardo di un lupo, i colori di una iena ed il carattere di uno sciacallo. Dovrei chiamarlo Lupin perché è il re delle fughe. Posso dirti, non ti sei firmato o firmata, ma è uno dei cani più belli che io abbia mai visto, e se un giorno avrò del tempo, anche appunto per permettermi un cane, è uno che prenderei assolutamente. Pastore lagorai o pastore australiano sono i miei cani preferiti, poi li amo tutti, ci mancherebbe. C'è lui che dice: ciao, non solo gli animali ci parlano, ma c'è anche gente che capisce e parla meglio con gli animali che con i suoi simili. Ciao Nazareno, hai ragione, ne conosco anche molto molto vicini a me. Adesso vi ricordo che dobbiamo andare al Sea Music Festival ad Isola dell'Unione a Sottomarina Chioggia, provincia di Venezia, perché è un festival per tutti i gusti con format anni 90-2000, tribute band e grandi ospiti. Programma e info Sea Music Festival sui social, e ovviamente mi raccomando non mancate perché ci sono un sacco di serate bellissime. Grazie Sea Music Festival.
1: Radio Bella e Monella.

mia vita. Paolo Beneguzzi, vero o falso? Era il 2003. Piccolo aneddoto: con la mia amica Rainy, che è brasiliana, facevamo le coreografie di questa canzone, vero o falso? Quindi io la so tutta a memoria. A memoria so ovviamente anche i vostri messaggi che sono arrivati e che mi sto leggendo veramente con un grande sorriso. Continuando il discorso del pastore Lagorai, questo ascoltatore dice: sono cani da lavoro, sono impegnativi, ma ti ricambiano in modi e momenti impagabili. Ecco, Billy, caro Billy, direi proprio di sì. Gli animali purtroppo non hanno la parola, ma a volte non serve, perché basta uno sguardo, una carezza, qualcuno che gli dice bravo, magari gli diamo un biscottino, loro ci fanno una coccola, corrono, sono veramente degli amici che amano incondizionatamente e che non ci giudicano mai. Anche qualche volta quando li riprendiamo, loro non portano rancore, loro stanno lì sempre al nostro fianco. Se qualcun altro vuole mandare qualche foto, vuole raccontarmi un po' delle esperienze carine anche di cani che fanno cose strane, per esempio io non ho cani ma ho due gatti, il mio gatto Blanco l'ho addestrato, che poi in realtà lo fa da solo, a saltarmi in braccio a comando. Praticamente io con le mani faccio questo rumore, sentite, e lui sa che mi deve saltare in braccio e mi salta in braccio, ma da terra proprio, non è che mi devo abbassare. Se invece mi abbasso, mi sale sulla schiena e rimane lì, cioè non si stacca, cioè per staccarlo lui mi graffia tutta la schiena. E infatti è così la mia vita. Radio Bella e Monella.

White Girl Wasted. Gli eventi di Radio Bella Monella del weekend si stanno avvicinando, ma non solo, perché tra poco arriverà anche settembre. Ve li ricordo subito dopo qualche minuto di pausa.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma se...
4: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Radio Bella e Monella.
7: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
8: le 14.
5: Il segnale orario è in collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
10: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
11: È un successo che si va rafforzando, quello degli ITS del Veneto. Ne parliamo con l'assessore all'istruzione, formazione, competenze e cultura della Regione del Veneto, Valeria Mantovan. Buongiorno.
12: Buongiorno a voi e buongiorno ai nostri ascoltatori.
11: Insomma, c'è un nuovo importante investimento per il prossimo triennio 2026-28 per rafforzare ancora di più questa rete.
12: Sì, esattamente. Noi abbiamo messo in campo oltre 17 milioni di euro proprio per questo triennio, che va dal 26 al 28. E confermiamo un impegno che in realtà è solido dal 2015, infatti abbiamo già superato a livello di investimenti 140 milioni di euro. Il nostro obiettivo è chiaramente quello di formare i professionisti che guideranno il Veneto di domani, puntando forte su quelle che oggi sono le sfide attuali, quindi la transizione digitale, le nuove tecnologie e anche il turismo.
11: Qual è l'effetto dell'ITS per chi lo frequenta, proiettato poi nel reale mercato del lavoro?
12: Sostanzialmente è un modello che funziona, siamo passati infatti da una ventina di corsi a un 300 con più di 4.400 ragazzi che sono coinvolti, ma il dato di cui dobbiamo essere in qualche modo orgogliosi è che l'82% dei ragazzi diplomati trova occupazione ad un anno appunto dal diploma, quindi non è solo l'opportunità di inserirsi nel mercato del lavoro, ma è anche quella di vivere un lavoro di qualità coerente con il percorso di studio intrapreso. Siamo anche soddisfatti del fatto che i nostri diplomati trovano subito l'azienda giusta o, come succede a 1 su 10, scelgono di mettersi in proprio, quindi è davvero una leva che punta su un lancio del Veneto dal punto di vista non solo delle sfide occupazionali, ma direi dell'economia a livello generale.
11: Grazie all'assessore regionale Valeria Mantovan, buon lavoro.
12: Grazie a voi, buon proseguimento, arrivederci.
10: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Bella e Monella, tutta

0: Cabana ad aprire la terza ora del post lunch time della pausa pranzo, Paciorotta e Scrocchiarella. Sono la Dallan, sto ricevendo un po' di foto dei vostri canini bellini, bellissimi. C'è lei che scrive: la mia Ella, da quando ce l'ho è la mia antistress. Ti credo. Gli animali, anche dopo una giornata di lavoro bella stressante, ci tirano su di morale. E lo fa anche la musica, perché Bella Monella, che è tutta da cantare, la potete ascoltare tramite l'app, oppure andate sul sito, quindi nello streaming, oppure quando siete in auto, a lavoro. È molto molto semplice. All'interno del nostro sito, della nostra app, trovate un sacco di novità, un sacco di giochi, un sacco di musica, e tra poco anche potete scegliere la canzone da ascoltare proprio in diretta. Il numero è sempre quello, 393 7366 170. C'è qualcuno che è andato a Tor Vergata ed è all'ascolto e ha cantato a squarciagola questa canzone di Ultimo, che si chiama Rondini al guinzaglio. Beh, era il 2019.
1: Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le...

0: detto mille volte ancora. Beh, mille volte potete richiedere la canzone che fa, perché è arrivato il vostro momento al 393-7366-170.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Francesco Gabbani nella playlist di Radio Bella Monella, tutta da cantare. Proprio era questo il momento di richiedere la canzone che fa tramite messaggio vocale al 393 7366 170. Beh, preparate i fazzolettini, perché adesso andiamo ad ascoltare una delle canzoni più romantiche della storia della musica italiana, ed è quella di Renato Zero, i migliori anni della nostra vita.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Dallan, sei fenomenale. Sono Dario da Sornaglia della Battaglia. Se si può, volevo dedicare la canzone di Renato Zero, i migliori anni della nostra vita, a mia moglie, che fra un mese, il 18 di settembre, faremo 50 anni di matrimonio. Se si può, grazie. Ascolta, ti aspetto a Sornaglia, vengo a trovarti là in piazza. Ciao Dallan.

musica che scorre nell'anima, nelle nostre vene. Erano i Gemelli Diversi, l'anno era il 2000 con Musica. Beh, quando ci sono queste dediche durante la canzone che fa, sono la prima che si commuove. Poi Renato Zero, i milioni di anni della nostra vita. Ma che pezzoni abbiamo qui su Radio Bella e Monella. E c'è ovviamente la moglie di questo maritino che si è commossa. Qualcun altro invece farà 25 anni l'anno prossimo. Ora ci sono Emma Arcomi con Vacci Piano.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai?

0: di esplorare l'estate da 0 a 100. Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Γεια σας, είμαι ο Παύλο Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
2: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
1: Calimera.
2: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
3: Beh, più o meno.
2: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
3: Svegliarvi alle 6.
4: Vaffanculo!
2: Da lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
3: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
4: Vaffanculo!
5: Buongiorno, Buongiorno Unca.
6: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
7: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
8: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
7: Ele, muoviti!
8: Arrivo!
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
14: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Thank you Matteo Monti per questa bellissima pillola degli anni. Abbiamo ascoltato gli 883, Non me la menare, Capo Blazza con Capri Sun e Gianna Nannini con Fotoromanza. Thank you Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Io sono qui anche per ricordarvi i prossimi appuntamenti con Radio Bella Monella. Si avvicina questo sabato 22 agosto, si avvicinano gli anni, la grande festa italiana di Radio Bella Monella che arriva alla Sagra di San Sebastiano a Colle Umberto. Treviso, gli anni, la festa di Radio Bella Monella che celebra la nostra musica e i personaggi che hanno fatto la storia. Sul palco ci saranno Andy Mancuso, la sottoscritta, quindi la Dallan, e Sara Manea. Sempre sabato, però al prossimo, il 29 di agosto, ritorno sul palco, questa volta di Street for Meat a Sernaglia della Battaglia Treviso con Bella Disco. Sarò insieme a Andy Mancuso e a Paolo Zippo per una notte tutta da vivere, ovviamente con la musica di Radio Bella e Monella.
0: Radio Bella e Monella.

ho ricordato gli appuntamenti di agosto, adesso andiamo a quelli di settembre, sempre con Radio Bella e Monella. Giovedì 3 settembre dalle 21 in piazza Sedese c'è il palio Tutto da Cantare, appunto con noi di Radio Bella e Monella, Montebelluna, Treviso, durante il palio di Montebelluna. In console vi aspettano Thomas Menegazzi e Monica Morgan, e poi sono stati annunciati i nostri super ospiti, i Los Locos e Dolce Nera, quindi uno show tutto da cantare. Vivremo una delle serate più belle, quindi non mancate. Altra serata da non mancare è sabato 12 settembre con gli anni di Radio Bella e Monella, che arriveranno al Prealpi San Biagio Arena con Conegliano Treviso alla Festa dello Sport. Anche qui vi aspettano Andy Mancuso e Monica Morgan, che vi porteranno in un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto ballare intere generazioni, e secondo me questa è una di quelle. Però è un remix di Simon Says e Sam Ruffini, che è quello di Zucchero, Per colpa di chi. Stai ascoltando Bella Monella ed è tutto.

0: E con Achille Lauro, La città degli angeli, io vi saluto, vi do appuntamento a domani dalle 12 alle 15. Vi lascio con Alvise ed Andrea Ferrara. Ciao ragazzuoli! Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
3: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Radio Bella e Monella.

0: 15 e 2 minuti.
1: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: Con le sue sedi storiche a Gemona del Friuli e la presenza strategica a Udine, è una delle realtà di riferimento in Italia per l'interior design. Parliamo di Comini Casa, l'amministratore delegato Andrea Comini.
3: La cultura è la base del nostro progetto, che è un'idea di lifestyle abbastanza totale, quindi sia dagli anni 50, da quando più o meno l'azienda è stata fondata, ha sempre contribuito, come altre realtà italiane, allo sviluppo dell'identità del design. Il design è nato negli anni 60-70, in cui ha avuto la sua massima espressione a livello globale, e noi da quegli anni lì abbiamo contribuito a cambiare lo stile di vita di molte famiglie italiane che fino a fine anni 80, anni 90, inizio anni 90 avevano tendenzialmente delle case classiche, e a portarli a far sì che segmento del classico sia quasi ormai scomparso, e invece è nato questo segmento di questa parola molto internazionale, che però in realtà nasce dall'Italia, quindi il cambiamento delle abitudini di vita, che è design contemporaneo e design moderno. E attraverso cosa viene fatto questa, diciamo, divulgazione di cultura? Beh, gli eventi sono uno degli esempi, aiutano a far sì che un messaggio possa andare a colpire non solo la persona che in quel bisogno, che in quel momento ha un bisogno definito, tipo di un arredamento, ma chiunque sia interessato invece a una cultura che fra qualche anno farà parte dei musei, non più di arte moderna, ma di arte in generale.
2: Grazie ad Andrea Comini, amministratore delegato di Comini Casa.
3: Ringrazio a voi della piacevole chiacchierata, fa sempre piacere parlare di cultura del design.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800

0: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
1: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
0: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Che bella!

0: Chissà poi di cosa parla Safe in questa canzone.
1: Guarda, potrei risponderti come un macellaio, e invece no, amici, dalle 15 alle 18 ci siamo in questo giovedì. Andrea e Alvisa con voi.
0: Incredibilmente tornati anche in questo inizio di weekend.

0: bello, siamo tornati anche oggi, signori. Questa emergenza basta, però adesso è un'emergenza importante. Va bene, tre ore insieme dalle 15 alle 18. Andrea e Alvise su Radio Bella e Monella. Abbiamo un mare di cose da fare, ma all'inizio vogliamo anche un po' così coccolarvi.
1: Sì, esatto, voglio solamente tranquillizzarvi: non era il vostro telefonino con un alert.
0: Ah, no, okay. Giusto,
1: eravamo noi. Sì, tranquilli, tranquilli, nessun problema.
0: Non sta esplodendo il mondo,
1: è
0: no?
1: Tutto ancora.
0: Per ora,
1: ancora,
0: a quest'ora, alle 15.09.
1: Dagli poi due minuti,
0: lo
1: magari
0: sappiamo.
1: Ci sorprenderà. Detto questo, ci prendiamo questi tre minuti di tempo. Torniamo nel 2000 con un grande della musica internazionale, che però in questo caso la canta in italiano, un suo classico che in spagnolo sarebbe Depende, però in italiano è Dipende. Lui è Jarabe de Palo. Torniamo indietro, un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi.

0: insieme abbiamo fatto un po' un salto nel passato, ricordandoci, magari qualcuno ha pure fatto una piccola lacrimuccia, qualcuno ha pure abbracciato, però adesso bisogna capire cosa accadeva il 13 agosto di altri tre anni.
1: Il 20, qui c'è un piccolo errore, oggi siamo il 20.
0: Voglio fare il 13 agosto.
1: Il 13 l'abbiamo già fatto.
0: Perché?
1: Perché oggi è il 20.
0: E che succedeva il 13 agosto?
1: Il 13 agosto tante cose sono successe, adesso non me le ricordo perché non le abbiamo salvate. Il 20 agosto comunque, primo in classifica in Italia c'era Gianni Togni con Luna, 1980, canzone meravigliosa.
0: Andando avanti, nel 1995 c'era Laura Pausini con La Solitudine.
1: Mentre nel 2006, una canzone abbastanza insolita per le classifiche italiane, ma come prima canzone, quella più ascoltata, prima in classifica, c'era Siamo una squadra fortissimi di Checco Zalone.
0: Siamo una squadra fortissima.
1: Esatto, e qui abbiamo un piccolo RVM.
0: Prego, della canzone. Ogni tanto bisogna farlo.
1: Quindi a voi adesso l'ardua sentenza, al 393-7366-170. Volete che ritorniamo al 20 agosto 2006 con Checco Zalone, Siamo una squadra fortissimi?
0: Al 20 agosto 95 con Laura Pausini, La Solitudine, oppure
1: il 20 agosto 1980 con Luna di Gianni Togni?
2: Radio Bella e Monella, tutta

0: È il Tommy Paradise, Tommaso Paradiso, a agitare Coca-Cola qui su Radio Bella e Monella. Abbiamo fatto una domanda, vi abbiamo fatto un po' saltare indietro nel tempo, sempre rimanendo però in questo giorno, il 20 di agosto. Siamo andati nell'80 con Gianni Togni, ok, nel 95 con Laura Pausini e nel 2006 con Checco Zalone. Quale canzone è stata decisa?
1: Esatto, perché abbiamo dato a voi la possibilità di scegliere la prossima canzone da ascoltare qui su Radio Bella e Monella. Non torneremo al 20 agosto 2006, quando l'Italia vinceva l'ultimo mondiale, ed era l'ultimo mondiale nella quale l'Italia un pochettino così veniva rappresentata nella migliore delle maniere.
0: Capito? Vogliamo far piangere tutti?
1: Ormai tanto.
0: Torneremo nemmeno nel 1995, anno in cui stavamo molto bene, tra l'altro. L'Italia era in boom economico. Vogliamo dire cose negative sul...
1: Però cantavamo La solitudine, è un'altra canzone che ci fa tanto lacrimare.
0: È vero. E quindi dove andremo?
1: Torniamo nel 1980, il 20 agosto 1980, con Gianni Togni e Luna.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: il momento come prima, no? Quanti ricordi? Quanti? 1980, Gianni Togni con Luna che va a chiudere questa nostra prima mezz'oretta insieme.
1: È incredibilmente già finita la prima mezz'ora. Ci prendiamo una pausa, giusto il tempo di un caffè, giusto il tempo di asciugarci le lacrime e torniamo qui con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€ in store, app e su decathlon.it.
5: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
6: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Corsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi...
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
11: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
12: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su

0: ivanteam.com. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Il buongiorno si vede dal mattino.
4: Buongiorno Unca!
2: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
4: Non potete perdervelo!
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
8: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: 4 Antonellone Cherry, l'ho fatto prima, ho detto così. Abbiamo ascoltato Giuni Russo con Mediterranea,
1: Fiorello Mannoia con Eroi
0: e Ornella Vanoni con Santa Allegria.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cherry. Adesso preparatevi perché su Belle Monella si gioca
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
3: Cruciverbami questo!
1: E ritorna il Cruciverbami questo. Come sempre, lo sapete, abbiamo qui accanto a noi un cruciverba cartaceo. Lo stiamo completando insieme. Voi magari siete in vacanza, siete al lavoro e quindi avete bisogno di un attimo di. Mi stava venendo ludopatia, ma no. Ludopatia è sbagliato.
0: Non si vincono soldi.
1: Un momento ludico,
0: ludico
1: comunque.
0: Ludico,
1: ok. Sì, ed eccoci qui noi che vi daremo tra pochissimo due definizioni. Voi al 393-7366170 dovete indicare le parole giuste.
0: Prima definizione: vi riposano le navi. Cinque lettere.
1: Okay. Mentre la seconda definizione è: può essere dolce, amaro o speziato. Quindi le ripetiamo: vi riposano le navi, cinque lettere.
0: Può essere dolce, amaro o speziato, cinque lettere.
1: Quindi due parole da cinque lettere, ma attenzione al 393-7366170, quali sono le parole di oggi?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Shave 65 con Heaven su Radio Bella Monella. Attenzione, attenzione, sarebbe la prima volta in assoluto, se fosse vero, che le parole non sono state trovate al 100%.
1: Ma perché sono difficili? Allora, la prima era vi riposano le navi, 5 lettere. La seconda può essere dolce, amaro o speziato, sempre 5
0: dolce,
1: lettere.
0: Dolce, amaro. Sì, è il tuo sorriso, dolce, amaro. No, perché stavamo cercando una parola con 5 lettere.
1: Allora, c'è chi risponde porto per la prima, caffè per la seconda.
0: Non è caffè, amici.
1: Ok, questa è molto gettonata, porto e caffè. Poi abbiamo anche porto e pollo.
0: È vero, anche il pollo tendenzialmente potrebbe essere un pollo dolce, un pollo un po' più amaro, un pollo speziato.
1: Mettiamo in chiaro la cosa, porto l'avete indovinata tutti,
0: sì,
1: è vera.
0: Assolutamente.
1: Okay, dove riposano le navi, molto poetica, ma è il porto appunto. E pollo non è, però poteva essere. Latte non è.
0: Non è.
1: Poteva essere.
0: In questo caso, secondo me, bravi gli ascoltatori perché sono andati a cercare un qualcosa di più ricercato, passatemi
1: certo.
0: in termine. Quando in realtà era una cosa molto molto semplice, ma... Cosa succede in questo caso? Come avete ben capito, nessuno di voi ha vinto. Quindi questa definizione la riporteremo settimana prossima, ok? Mentre il porto, ormai le navi,
1: vabbè,
0: le lasciamo lì a dormire.
1: Via.
0: Ma questa definizione la riporteremo anche settimana prossima e vediamo se insieme ad un'altra definizione riusciremo a regalare la maglietta di Bella e Monella.
1: Lo scopriremo, nel frattempo andiamo avanti con la musica. C'è Gianna Nannini con America Inc.
2: Radio Bella e Monella.

0: Giovanotti e Alfa con Buon Vento su Belle Monella chiudono la nostra prima ora insieme.
1: Fra poco tiriamo su la nostra ruota della fortuna perché arrivano anche i titoli di notizie casuali.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: La cassa.
10: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scaldarti. L'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
3: 16:02.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Radio Bella e Monella, traffico.
7: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 12 Genova-Roma, vento forte tra il bivio A12 e A91, Roma-Fiumicino e Civitavecchia-Porto. Sulla 14 Bologna-Taranto, in direzione Bologna, code a tratti tra Faenza e Bologna-San Lazzaro per traffico intenso. È tutto.
8: Γεια σας, είμαι ο Παολοζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
9: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
8: Calimera.
9: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
10: Beh, più o meno.
9: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
10: Svegliarvi alle 6.
11: Vaffanculo!
9: Da lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
10: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
11: Vaffanculo!
12: Buongiorno, Buongiorno Unca.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
13: È buonissima.
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
15: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: Bella e Monella, tu.

0: Esce con Cattive Abitudini su Bella e Monella. Non ci sono cattive abitudini con noi, ovvero Andrea e Alvise, fino alle 18, ma c'è una bellissima abitudine, ovvero quella dei titoli di notizie casuali.
1: Oh, che bello, finalmente possiamo mettere in azione la nostra incredibile ruota della fortuna rubata a Jerry Scott.
0: No, ce l'ha prestata.
1: No, questa volta no, perché? Non voleva, non so perché, allora abbiamo dovuto colpirlo forte.
0: Non abbiamo colpito.
1: Fortunatamente non è svenuto, ma ha fatto solo così e siamo andati via.
0: Non credo che faccia così, però prego, agevoliamola, va là.
2: Diga. Non era lui allora, forse.
0: No, mi sa che hai colpito qualcun altro.
2: Era biondo.
0: Non è biondo, Jerry Scott.
1: Eccolo allora. Vabbè, niente. Vabbè. Chissà chi era, nel frattempo numero 32.
0: Bruno Barbieri! Faccio fatica a trovare un hotel.
1: Calma.
0: Non mi vuole nessuno. Per un topper ho speso più di 1000 euro.
1: Perché sei uno stronzo.
0: No, ma per cosa stai dicendo?
3: Non si possono dire parolacce.
0: Scusa,
3: te lo vieto assolutamente.
0: Allora,
3: chiedi scusa al pubblico.
1: Ti comporti un po' così nei confronti degli hotel stessi.
0: Nel caso l'onorevole Bruno Barbieri ascoltando, chi ti ha offeso è Andrea Ferrara.
1: Chef, mi dispiace, ma il concetto è
0: Baston si dissocia.
1: Ma no, ma lo sa anche lui fa il cattivo quando va in quattro hotel, per esempio, no?
0: Ma quando fa il programma.
1: Ho capito, ma tu prova a chiamare pronto, sono Bruno Barbieri. No, e chiudi.
0: Ma io sarei ben contento di ospitarlo nel mio hotel, Bruno Barbieri.
1: Allora fatti un hotel tutto tuo e ospitalo, poi vediamo quanto prendi le prossime lezioni. Aspetta.
0: Cosa stai dicendo?
1: Ho sbagliato,
0: cosa stai dicendo?
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Stiamo parlando dei titoli di notizie casuali qui su Radio Bella Monella. Andrea e Elvisa insieme a voi. Attenzione perché bisogna ripigiare, anzi rigirare. Rigirare la ruota della fortuna. E ogni tanto mi capita di pigiarla.
1: Ma no, perché abbiamo messo la manopola nuova adesso.
0: Perché io metto la lancetta vicino al centro, pigio un attimino in modo fare che fa tacche e becco sempre il
1: centro. Ma no, è che noi abbiamo la manopola, gira e gira circa a 432 km
0: orari. Gira la ruota!
1: Adesso siamo a 300 all'ora. 440 all'ora, ecco qua. Adesso quando si ferma
0: sta frenando.
1: Sai che bruciamo tutto l'olio del mondo.
0: Oh.
1: Eccoci qua, signori. Numero 332.
0: Arisa, la casa dal gusto retro a Milano. Le opere d'arte in salotto. Sì. Il camino, la cucina nera lucida e la camera da letto minimal.
1: Esatto, abbiamo anche il commento per il titolista che continua a scrivere questi titoli.
0: No, mi dissocio anche da questo.
1: Tra l'altro non l'abbiamo detto noi.
0: Cioè stai mandando a quel paese la qualsiasi, Andrea.
1: No, perdonami, questo titolista è sempre lo stesso, credo. Credo che proprio venga pagato per fare questi titoli in cui non si capisce nulla e si parla di case. A
0: perché,
1: caso.
0: Perché lui si traveste da uno che va a mettere la fibra nelle case, va a mettere la fibra nelle case dei VIP e intanto si segna e dice ok, io sono a casa di Arisa, alle opere d'arte in salotto. C'è un bel camino, ha una cucina nera. Poteva metterla opaca, ma ha scelto lucida. Certo. E poi alla fine ha una camera da letto. Direi minimal. Aspetta che lo scrivo, che lo digito. Così.
1: Camera da letto minimal.
0: Minimal.
1: E poi saranno fatti i suoi, no? Cioè, avrà nascosto tutte le cose, gli arredi, gli orpelli, li avrà nascosti, no?
0: Non lo so. Però intanto sappiamo che ha la camera minimal. Radio Bella.

0: Flash con Da Dio su Radio Bella e Monella. Andiamo in chiusura della nostra rubrica titoli di notizie casuali. Secondo me arriviamo col pezzone adesso, eh?
1: Non lo so, però sicuramente sta andando un po' come dice Brescia, no? Sta andando veramente da Dio questa nostra rubrica.
0: Ma volendo possiamo anche andare col pezzotto, però ai prossimi mondiali l'Italia non ci andrà.
1: No, io dipende quali, però.
0: Ve lo dico,
1: Quelli di calcio, sì. Vedi, nessuno si guarda col pezzotto le gare di tuffi. È per questo che vinciamo tutto, no?
0: Vedi?
1: Non è per un'organizzazione molto precisa e tutto il
0: ogni
1: resto.
0: Ogni tanto quando dicono le cose non le dicono a cazzo di cane.
1: Guarda, non lo so. Magari non le dicono così, ma le pensano, capito?
0: Signora Rita!
1: Vabbè. Eccoci qua, numero 2.
0: Emma Marrone!
1: Salutiamola, ciao Emma.
0: Non ho un fidanzato da 10 anni. Flirtare.
1: Mi stava scappando.
0: Fammi finire.
1: No, è vero, scusami.
0: Mi hai interrotto, devo rifarlo.
1: No, vai, ricomincia.
0: Emma Marrone!
1: Grazie, salutiamo.
0: Non ho un fidanzato da 10 anni.
1: Bene.
0: So flirtare, ma non sono brava con le relazioni.
1: Certo.
0: Esteticamente mi do 10, sono una figa.
1: Ma anche modesta, comunque mi sembra, Emma. Beh, per carità, è una bellissima donna. Quello che vuoi, però addirittura darsi 10 da sola mi sembra un po' tanto.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: però.
1: Anch'io mi do 11,
0: lei,
1: però.
0: Lei ha fatto conto tondo. Non è fidanzata da 10 anni,
1: giusto.
0: Sì, da 10.
1: Uno per ogni anno di non fidanzamento.
0: Perfetto.
1: Sì, sì. Quindi, comunque, ripetiamo, bellissima donna.
0: È una bellissima donna.
1: Però è difficile sentire una persona che si dà auto 10, cioè proprio tipo automaticamente si dà 10 da sola. Particolare.
0: Andrea,
1: particolare.
0: Devi credere un po' più in te stesso.
1: No, ma no, adesso chiamiamo Emma, chiediamo che come mai crede
0: che tanto? Pensavo che voto ci dà Emma.
1: Che voto ci dà sarebbe interessante.
0: Non sarebbe un 10.
1: No.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: bella monella, tutta da cantare.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Virgin D'Amico con Ai Ai su Radio Belle Monella chiude anche questa mezz'ora insieme.
1: Ma non le nostre tre ore. Abbiamo ancora un po' da raccontarvi. Fra poco le classifiche, non scappate.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: app. Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Quanto vale una buona spesa? Di più. Quanto vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
13: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ma grazie al nostro Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare Raff con Sei la più bella del mondo,
2: Gue Pequeño con Versace
1: e Biagio Antonacci con Resterà di te.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Oh amici, è arrivato il momento di raccontarvi le classifiche, o meglio la classifica di oggi. Oggi siamo andati a vedere quali sono stati i prodotti alimentari più consumati durante l'estate 2026.
1: Che voi direte, chi se ne frega, però
2: è importante. Perché giustamente uno dice, ma non è ancora finita l'estate.
1: In effetti.
2: Però noi ci prendiamo già avanti, perché quando è finita l'estate e gli altri faranno queste classifiche, voi direte, ma Andrea e Alvise le hanno già fatte, fatevi gli affaracci vostri.
1: Certo, mancava quel prodotto particolare che c'è solo a fine agosto, inizio settembre, ma chi se ne frega.
2: Ma sti grandissimi.
1: No, calma, sennò.
2: Al decimo posto troviamo
1: le pesche e nettarine.
2: Ok, molto buone.
1: Una frutta tipicamente estiva, fresca, facile da consumare, insomma, ragazzi, è uno spuntino ideale.
2: Al nono, tonno in scatola, va per la maggior no, all'interno magari delle insalate di riso ci metti 8 quintali di tonno in scatola.
1: Tonno in scatola, diciamo sale, zucchero.
2: Il tonno in scatola.
1: Ottavo posto le zucchine, sono ortaggi molto versatili, possono essere utilizzati in tutti i modi, anche su piatti freddi.
2: Hai mai provato a fare carpaccio di zucchine?
1: No.
2: La tagli molto sottile come il carpaccio e poi ci metti la rucola, il grano e quant'altro.
1: Nello stesso concetto però ho fatto gli spaghetti di zucchine.
2: Ok, devono essere molto
1: sottili,
2: buoni.
1: Cucinati bene.
2: Alla settima posizione troviamo i cetrioli, che sono freschi, ricchi d'acqua, quindi se magari vi dimenticate una bottiglia d'acqua ma avete 80 cetrioli,
1: spremete un cetriolo.
2: Mangiate il cetriolo e quindi mangiate e anche bevete allo stesso tempo.
1: E al sesto posto i pomodori, uno dei grandi protagonisti dell'estate, ragazzi.
2: Esatto, assolutamente, come ogni estate che si rispetti.
0: Radio Bella e Monella.

0: Dolce Nera, com'è straordinaria la vita su Radio Bella e Monella. Vi stiamo raccontando la classifica dei prodotti alimentari più consumati nell'estate 2026. Siamo arrivati alla posizione numero 5.
1: Sono un po' scontati, secondo me. Manca qualche pezzo.
0: Non c'è niente
1: importante
0: di scontato, costano tutto un botto.
1: Però, no, in effetti. Quinto posto, la mozzarella e tutti i formaggi freschi.
0: Sì.
1: Soprattutto in Italia sta andando molto bene.
0: Sai che io, per la prima volta nella mia vita, quest'anno, invece della mozzarella, sto mangiando più feta.
1: Vedi?
0: Invece.
1: Perché sei troppo greco.
0: Ma in realtà no.
1: È Paolo che ti ha così traviato verso la cultura greca.
0: Vediamo, non mi infonda anche
1: però,
0: la.
1: Che cosa?
0: La capigliatura.
1: Ah, vabbè, insomma.
0: Si scherza.
1: Mandiamo un abbraccio a Paolo Zippo. Comunque, no, le mozzarelle e i formaggi freschi vanno in aggiunta, vanno in aumento quando c'è caldo, circa il 10-15%.
0: Certo.
1: Certo.
0: Al quarto posto troviamo le insalate, le belle insalatone che vi fate, leggere, fresche, rapide, sì, anche sì, da preparare.
1: Con 4 kg di bue,
0: con cetrioli,
1: sì,
0: con.
1: Cioè, certo, certo.
0: Se io dovessi.
1: Due polli arrosto.
0: Se io dovessi pesare ogni volta le mie insalate,
1: certo,
0: il nutrizionista mi direbbe: Alvise, stai sbagliando.
1: Perché? Quanto pesano, perdonami?
0: Beh, credo che minimo 3,5 kg tra insalata, pomodori.
1: Ci metti piombo? Cos'è?
0: No, solo verdura. Vabbè. E poi ovviamente magari qualche pezzettino di formaggio, una scatoletta di tonno,
1: del
0: cinghiale brasato.
1: Ma basta, ma cosa? Perdonami.
0: Mi dice, stai sbagliando.
1: Terzo posto, medaglia di bronzo per i gelati e i ghiaccioli. Che tra l'altro Alvise mette nell'insalata.
0: Esatto.
1: Sappiatelo.
0: Sì,
1: sappiatelo.
0: Sì, sì, sì. Al secondo posto troviamo l'anguria.
1: Che Alvise mette nell'insalata.
0: Che metto nell'insalata.
1: Ah, anche io quella, sì. E al primo posto il melone, re della classifica.
0: Che metto nella pasta.
1: Vedi?
0: Immaginavo. Una pasta
1: però
0: fresca.
1: Secondo me è irrealistica questa classifica, perché mancano tutti, che so, gli smash burger.
0: Quindi stai dicendo che gli italiani sono irrealistici.
1: I Burger King,
0: Andrea,
1: queste cose qui.
0: Se non ti sta bene, ne ritorni a Vicenza.
1: Ma la pizza dov'è, scusa?
0: Caro Andrea Ferrara,
1: la pizza dov'è?
0: Se non ti comoda questa classifica, te ne torni a casa tua.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Io però anche no a chiudere questa nostra seconda ora insieme.
1: Eh sì, chiudiamo la seconda, tra poco apriamo anche la terza. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e si torna insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!
10: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
11: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17:02.
2: Di Radio Bella e Monella.
3: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Situazione meteo in rapido peggioramento sull'Italia. Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà portando rovesci violenti e abbondanti. In corso un forte contrasto termico portato da due correnti calda e fredda che appunto si vanno ad incontrare, interessando Valle Padana e tutto il Triveneto. Dopo una lunga ondata di caldo le temperature quindi scendono, anche se leggermente. Da Torino alla Riviera Veneziana con mezzo chilo di hashish nel borsone. Un lavoratore stagionale è stato arrestato dai militari della Guardia di Finanza di Padova dopo essere stato trovato in possesso di 535 grammi di droga. Il controllo è avvenuto alla stazione dei bus della città patavina all'arrivo di un mezzo proveniente dal Piemonte. L'uomo ha dichiarato di aver acquistato la droga nel torinese. Valorizzare le testimonianze storiche a partire dall'antico simbolo della Repubblica Serenissima fino a ciò che attualmente rappresenta il Veneto. Stanziati 58.000 euro a sostegno di 8 interventi di restauro conservativo, il cui valore complessivo è di 126.000 euro, lo annuncia l'assessore regionale Marco Zecchinato, sottolineando il leone alato è oggetto di tutela e valorizzazione. È tutto.

0: Sorella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Belle Monella? Apre la terza ed ultima ora per quanto riguarda ovviamente questo giovedì con Andrea e Alvise. Adesso ragazzi preparatevi perché è arrivato un momento molto ma molto ma molto importante, ovvero quello dove Andrea ci racconta tendenzialmente quali sono le top serie viste.
1: Sì, possiamo raccontarlo così, ma abbiamo comunque la nostra incredibile, incredibile base top 10, che però, signori, no, non è top 10 oggi.
0: Non
1: spiace,
0: è top 10.
1: Sì, perché normalmente parliamo di 10 serie TV più viste di tutta la settimana, invece no. E invece no, perché questa volta sono la top 5.
0: Ah, solo 5.
1: Sì, sì, sì.
0: Va bene.
1: Avevamo poco tempo.
0: Tanto entrano i cloni.
1: Certo, cioè, prego, prego.
0: I droidi.
1: Signor Darth. Ok, apposta. 5 posizioni dalla più vista, anzi dalla meno vista fino alla più vista di tutta la settimana. Al quinto posto troviamo Lioness. L'avevi visto Lioness?
0: No.
1: Peccato, è su Paramount Plus, quindi in Italia l'hanno visto veramente in pochi, anche se è acquistabile in questo momento tramite Prime. Vabbè, sono cose particolari.
0: Il pezzotto intendi?
1: No,
0: assolutamente.
1: Mai, assolutamente.
0: Se no gli USA non vincono i mondiali.
1: No, certo, bravo. Al quarto posto Furious su Disney Plus, altra serie molto interessante, molto accattivante. Sarebbe da vedere, da vedere, però anche lì avete Disney e chi lo sa.
0: Non tutti magari possono avere la piattaforma.
1: Lo so, per forza. Al terzo posto, siamo al terzo posto, certo, siamo al terzo posto, c'è l'incredibile My Brilliant Career. Anche questa via su Netflix, quindi in tantissimi l'hanno vista. Dal 13 di agosto è qui che gira, una settimana circa, ha già raggiunto la top per quanto riguarda la piattaforma Netflix, e quindi è assolutamente visibile. Al secondo posto troviamo House of the Dragon, in discesa perché è finita. E quindi
0: certo,
1: non è che uno può dire.
0: La gente si è anche stufata.
1: Qualcuno la vede, però basta. Adesso lo streaming dovrebbe calare, no? Su HBO Max. E al primo posto, signori, è tornato con la quarta stagione Reacher su Amazon Prime. Devo dire che è una serie d'azione molto molto interessante, quindi se volete avere così del tempo utilizzato bene, guardatevela, non è male. Non
0: per
1: è male.
0: Info scrivetegli in DM,
1: voglio dirvelo, abbiamo detto Paramount, Prime, Disney, HBO, Netflix, mancava Apple. Signori, se continuate ad aumentare questo cast di piattaforme, ma è ovvio che arrivano le bandiere pirata, signori,
0: queste piattaforme del cast,
1: sventoliamole.
0: Certo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Giorgia, la cura permesso, Radio Bella e Monella. Andiamo adesso con altre notizie legate al mondo delle serie TV e che ne so, magari anche legate al cinema.
1: Allora, belle notizie, devo
0: grazie
1: essere onesto. Sì, perché? Perché a quanto pare in Scrubs, l'undicesima stagione, quella che uscirà tra l'altro a breve, nonostante la decima sia uscita da pochissimo, però okay, non ho fatto tutte di seguito, a quanto pare tornerà Sean Kelly, l'ex fidanzato di Elliot, per gli appassionati di Scrubs, lo conoscete molto bene, era un personaggio molto interessante, poi chiaramente allontanato perché la storia doveva portare al ricongiungimento con JD, chiaramente. Quindi per gli appassionati di Scrubs, una bella notizia. Altra bella notizia invece per quelli che non sono ancora così andati oltre la fine di Sons of Anarchy, grande serie, a quanto pare Charlie Hunnam ha riunito tutta la banda e ci saranno tutti insieme per la nuova serie FX Legends, quindi anche lì rivedremo un po' quel
0: sai
1: flavor.
0: Ci sono tante cose che io ad esempio dovrei andarmi tra virgolette a recuperare, cioè anni e anni fa quando tornavi a casa da scuola su MTV
1: c'era tutto,
0: trovavi Scrubs, Sons of Anarchy non l'ho mai visto,
1: non c'era, però una grande serie, una delle grandi serie uscite negli ultimi 15-20 anni, diciamo,
0: che comunque c'ha un bel po' di anni se stiamo parlando di 15-20 anni.
1: Sì, comunque è durata anche tanto, assolutamente.
0: Ah, sì?
1: Una serie invece che è da poco, che è fuori, infatti dovrebbe uscire la seconda stagione, è Pluribus.
0: Ok.
1: Passatemi il modo in cui l'ho detta, comunque sì. Tra la protagonista è la coprotagonista di Better Call Saul, per tutti gli appassionati del genere, Vince Gilligan, tra l'altro produttore anche di Breaking Bad, tutto il resto, ha avvertito i suoi fan che ci saranno tempi lunghi di attesa, quindi questa non è esattamente una gran bella notizia.
0: Questa no, non è assolutamente una bella notizia.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Bella Molesta.

0: Safe, buona domenica su Radio Bella e Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento serie TV. Arriverà Negley, questa è l'informazione, si chiama Negley o Negley, dipende come vogliamo chiamarlo, lo spin-off ufficiale di The Reacher.
1: Ok, che prima Reacher, sì, abbiamo lo abbiamo detto. Ascoltato in classifica.
0: Bravo, primo in classifica per quanto riguarda questa settimana. Devo dire che questo, il personaggio di Negley, è un personaggio secondo me strutturato apposta per fare uno spin-off.
1: Ah, ok.
0: Poi risulta bene nelle varie serie, però secondo me ci sta lo spin-off. Vedremo un po' come riusciranno a fare. C'è già una data di uscita, ma in realtà è ipotetica, tipo nella seconda stagione, secondo trittico.
1: Che ultimamente è una moda che mi va per la maggiore nelle serie TV fare gli spin-off.
0: Esatto, dovrebbe essere comunque settembre 2026, quindi dovrebbe arrivare. Poi un'altra notizia molto importante invece per gli appassionati delle serie TV un po' più retro, David Duchovny, che tu conosci bene,
1: famosissimo attore,
0: e Gillian Anderson torneranno nella nuova serie Disney Plus dedicata appunto a X-Files, quindi vedremo.
1: Serve,
0: evidentemente sì, qualcuno doveva farci qualche milione in più, prima di tutto. Seconda cosa, magari c'è qualcosa ancora da raccontare, non lo so, tu hai visto X-Files?
1: E ero troppo piccolo.
0: Vedi, e allora magari lì rimane un po' quell'ondetto che vogliono completare.
1: Non lo so, ragazzi, io sto vedendo tanti spin-off, ma soprattutto anche tanti remake che poi alla fine vanno nel dimenticatoio.
0: È vero.
1: Andando un po' anche a sbugiardare magari le vecchie stagioni.
0: Ma visto, questa è una carezza agli anni Ottanta.
1: La carezza della sera, questo. Certo.
2: Radio Bella e Monella.

0: puntata con Amore Disperato su Belle Monella chiude la penultima mezz'ora insieme.
1: Ci prendiamo una piccola pausa, però fra poco lo sapete si gioca, quindi pronti al 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
9: Samira, concentrati, è il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
11: Γεια σας, είμαι ο Παόλο Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
12: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
11: Ma la... Calimera.
12: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
11: Beh, più o meno.
12: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
11: Svegliarvi alle 6.
13: Vaffanculo!
12: Da lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
11: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
13: Vaffanculo!
14: Buongiorno, buongiorno Unca.
15: Ma che succede? Perché tutti infilati?
16: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato.

0: 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
4: Ageo!
3: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
5: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
6: Tu lascia fare, sempre polemico.
7: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
8: Incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
12: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: siamo
1: la grande festa italiana.
2: Sono sceso da un cielo grigio, occhi porpora. Sono stato all'inferno nero, dentro un divento rosso. Camminando su veluto blu, ho visto un angelo.

0: siamo ancora, il nostro Antonello Cerri ci ha fatto ascoltare Achille Lauro, Benny Benassi con I Wanna Be an Illusion,
1: Power Friendster e D-Bag con Pompo nelle casse
0: e Mecna e Coco con La più bella.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, preparatevi perché come promesso su Belle Monella si gioca ancora
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
0: Si gioca per regalarvi due biglietti per andare a vedere Gigi D'Agostino il 28, venerdì 28 agosto 2026, chiaramente all'Ama Music Festival. Siamo a Romano De Zerino, in provincia di Vicenza.
1: Meraviglioso, anche oggi al 393-7366-170 vi diamo questa possibilità. Quindi al nostro via, al numero appena raccontato, bravo, basterà mandare un messaggio con scritto Gigi per me e in questo caso sarete voi ad aggiudicarvi questo ingresso.
0: Dico 3,
1: dico 2,
0: dico 1, via!
2: Radio Bella e Monella.

0: Francesco Gabbani dalla mia parte su Radio Belle Monella. Vi abbiamo dato la possibilità di aggiudicarvi dei biglietti per Gigi D'Agostino per l'Ama Music Festival. Siamo a Romano De Zerino in provincia di Vicenza.
1: A portarsi a casa questi due biglietti e quindi ad andare venerdì 28 agosto a vedere Gigi sarà appunto lui Giuseppe, che ha risposto subito: Gigi per me. Però sarà forse, perché deve ancora inviarci i dati, ragazzi. Se non ci invii i dati, Giuseppe, non vai.
0: Noi agli amici di Ama Music Festival dobbiamo mandare i vostri nominativi, quindi quando dite Gigi per me o altri artisti per me, eccetera eccetera, ragazzi, ce li dovete mandare veloci, perché qua ticchete tacchete, il tempo passa.
1: Boldi?
0: Cos'è? Il tempo passa. No, l'avrei fatto
1: Perdonami, errore mio.
0: Sono piccole cose che fanno la differenza.
2: Radio Bella e Monella, tutto

0: la piaga businessman a chiudere queste nostre tre ore insieme, signori, anche per oggi abbiamo concluso.
1: Esatto, noi ritorniamo sempre qui su Pelle Monella dalle 15 alle 18 domani.
0: Esatto.
1: E poi ovviamente sarà weekend, quindi avremo tutti quanti i nostri impegni.
0: Grande bisboccia, si festeggia, la radiamo al suolo.
1: No, scusa, no, stiamo tutti molto calmi. Buona serata domani.
0: Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Gli anni.
5: Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella. Sabato 22 agosto. Appuntamento a Colle Umberto per la secolare sagra di San Sebastiano. La musica italiana che ha fatto la storia e che ci porta indietro nel tempo. In console Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Una serata tricolore, tutta da cantare e ballare. Sabato 22 agosto, gli anni di Radio Bella e Monella a Colle Umberto, Treviso.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Radio Bella e Monella.
11: Io sono magico, italico, romantico.
2: Radio Bella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 18.
12: Il segnale orario è in collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Buona serata da Federica De Boni. La Finlandia prepara i ritorni in Italia dei migranti a seguito dell'entrata in vigore del regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo. È il quarto paese a farlo dopo Germania, Svizzera e Austria. Helsinki osserva tutti gli stati membri adempiano ai propri obblighi ai sensi del patto. Papa Leone XIV ha ribadito che la pace non si fa con le armi, ma con verità, dialogo e giustizia. I conflitti sono un fallimento politico e morale, le parole del Santo Padre che oggi ha ricevuto il presidente del Libano. Il Vaticano sostiene il ritiro di Israele. Una forte ondata di maltempo sta colpendo il nord Italia, interrompendo bruscamente le settimane di afa con temporali violenti, nubifragi e grandine. In Liguria, a Chiava, riattivate le sirene per il rischio di esondazione di un torrente. Un fulmine ha mandato in tilt la stazione di Ventimiglia, fermi i treni. A Milano e Firenze, parchi e giardini chiusi. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Maiale da cantare.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Buonasera, benvenuti, sono Greta, anche oggi insieme dalle 18 fino alle 20. Qua cambia il tempo, ma il divertimento di Radio Bella e Monella, quello mai.

nostra serata insieme anche oggi su Radio Bella Monella. Greta, dalle 18 fino alle 20. Qui c'è un detto popolare che dice: il tempo, il di dietro, i signori fanno ciò che più gli aggrada, parafrasata in italiano, perché effettivamente tu puoi fare le previsioni del tempo quanto ti pare, ma il tempo farà quello che preferisce. Cioè, avevo guardato previsioni che dicevano temporali alle 17. Francamente devo dire, su Castelfranco Veneto due goccette per ora, perciò ecco, non lo so cosa sarà, speriamo arrivi un pochino di fresco, l'estate ci piace godercela, ma con la temperatura anche un po' più vivibile, la gradiamo ancora di più. Anche oggi una bella serata insieme, ci sono tante notizie molto particolari da analizzare insieme, sparlacchiamo un pochino, siamo senza peli sulla lingua, da queste parti non ce le facciamo mica mandare a dire, e poi come sempre siete voi protagonisti, voi potete intervenire in qualsiasi momento, cioè se c'avete da salutare qualcuno, da fare una dichiarazione d'amore, da mandare a quel paese qualcuno, perché quando c'è va, signora mia, hai bisogno, guarda che trattenere le cose dentro fa male, ti logora, quindi lasciale andare, e poi potrete commentare tutto quello che sentite in onda, se vi piace, se non vi piace, se volete mandare a quel paese me, vabbè, insomma, ma collo pure questa, l'importante è salvare questo numero perché vi può essere sempre utile. 393 7366 170.

0: soli.
1: Rosvillen bollicine, no, sbagliato, perché dice siamo soli, non è vero, anche quando lo dice Vasco, gli dico sempre Vasco, cioè, hai sbagliato radio, non siamo soli, siamo in ottima compagnia, specialmente quella di Gianni che dice i pretemporali sono previsti dalla mezzanotte fino alle 2 di notte di forte intensità, anche con un cincinino di grandine, qui in provincia di Venezia già fresco e ventilato, ma voi in provincia di Venezia vi va sempre dritta, però ci avete dei posti bellissimi, ci avete anche le belle temperature, non si sbaglia mai. Invece Sonia, che mi è già sul Friuli, dice qui nulla, manco un po' di arietta. Beh, che ti devo dire? Vabbè, insomma, attendiamo fiduciosi. Nel frattempo andiamo a fare una chiacchiera che andiamo ad analizzare un po' i comportamenti che puoi avere tu o che puoi incontrare nelle persone vicine a te, che siano conosciuti o sconosciuti, perché ci sono delle piccole cose che a volte facciamo senza pensarci, ma che a una persona che ci guarda dicono molto della nostra personalità. Banalmente, il modo in cui camminiamo. Le persone molto razionali e produttive tendono a camminare con il peso leggermente in avanti, con una falcata veloce, oppure perché sono alte come me, 1,5 metri, e se non cammino veloce resto indietro rispetto ad ogni gruppo, c'è anche questo da dire. Chi cammina invece con le spalle indietro, il petto in avanti, la testa alta, di solito viene visto come una persona carismatica, con capacità sociali. Quelli che camminano neutri, col peso sulle gambe, dicono vabbè, dove me lo devo mettere il peso? Nel capito? Quindi col peso neutro, di solito sono più interessate alle persone, sono aperte, mentre le persone introverse hanno una natura leggera, guardano il pavimento. Ma questo non ci stupisce. Ma attenzione, perché anche le nostre scarpe dicono molto di noi. E allora, così, per curiosità, vi chiedo: ma voi le scarpe le mettete sempre di un certo tipo o vi adattate alla situazione? Così, per curiosità.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. A noi.

0: paranoia, c'è chi invece si fa le paranoie sul tipo di scarpe indossate, perché sì, c'è sono studi in ogni campo e chi bazzica da queste parti da un pochino lo sa, io li troverò, se ci sono studi strani li trovo. Uno studio in cui è stato chiesto a dei volontari di valutare delle persone guardando solo le foto delle loro scarpe. A me sembra detto che non si giudica il libro dalla copertina, poi si rigiudicano dalle scarpe. Comunque ho chiesto anche a voi come vi gestite sulle scarpe. C'è chi dice sì, guarda, lavoro ne metto di un tipo, fuori tutt'altro. C'è chi invece ha le scarpe per andare dappertutto. Allora, effettivamente una scarpa più comoda tende a farti considerare una persona più gradevole, mentre quelli che indossano scarpe un po' più scomode sembrano apparire persone calme. Sembrano, perché se la scarpa è scomoda è tutta apparenza. Chi è un po' più aggressivo sembrerebbe preferire gli stivaletti, mentre chi ha delle scarpe nuove, ben tenute, sembra una persona un po' più ansiosa. Quelli che hanno le scarpe, quelle bianche, intonse, gli dice sono nuove, e no, c'hanno 5 mesi, mamma mia, però l'ansia di star lì a lucidarle ogni volta, non sono io, non sono decisamente quel tipo di persona. E poi attenzione, perché abbiamo detto sono piccole cose che dicono molto della nostra personalità. Io per questo ho fatto delle litigate. Il modo in cui si mette il rotolo di carta igienica, io non vi dirò da quale parte sto, però diciamo che chi mette la carta rivolta in avanti risulta una persona più dominante, mentre chi la mette all'indietro sembrerebbe essere una persona un po' più sottomessa. A questo punto chiedo anche qui, anzi no, forse questa è un po' troppo, da che parte state? Però veramente io per il rotolo di carta igienica ho assistito a discussioni lunghe anche svariati minuti.
1: Radio Bella e Monella.

0: ritmo di bambole di pezza mi è arrivato anche, anzi mi sono arrivati due bellissimi selfie di Agata e Allegra che sono andati alla Quest'Estate di Noale grazie ai nostri biglietti. Vedi che bello rendervi felici, guarda che facce proprio ricche di gioia, ma mi ho molto caro, come si suol dire. È il momento di un attimino di pubblicità e poi ci tuffiamo nella storia. Bella e Monella,
1: tutta da Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi.

0: Non perdere altro tempo, unisciti anche tu.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Shape of Things a car!
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
9: Bella Disco. Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella, sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
10: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Biagio Antonacci, l'ultima canzone, siete sempre su Radio Belle Monella. Adesso andiamo a spasso nella storia, perché sapete, ci sono delle cose che ad oggi sono in un modo e una volta erano in tutt'altro. Per esempio, ad oggi quando nasce un bambino non è che ti viene da chiederti ma i genitori sono sposati, non sono sposati, sono fidanzati, sono amati, no, si fanno figli, punto. Una volta invece i figli illegittimi, mamma mia, erano un problema, cioè li chiamavano illegittimi con quella punta di disprezzo anche nel nome, se vogliamo dire, e quindi nascevano in una condizione già di svantaggio. Cosa succedeva? Che molto spesso uno dei due genitori aveva un certo rango sociale abbastanza elevato e l'altro genitore molto sotto, non ci si poteva unire. Però nonostante questo, contrario a tutte le avversità della vita, ce ne sono alcuni che sono diventati particolarmente celebri e magari non lo sai nemmeno, tipo Leonardo da Vinci. Certo, è nato da un notaio di successo e una donna appunto di estrazione sociale più bassa, visse con la mamma fino ai 5 anni, poi questa venne donata in sposa e lui andò a vivere col padre, così il padre e la matrigna. Sono cose che non hanno una spiegazione, lascia fare, erano altri tempi. Eva Perón, attrice, ex fair lady argentina, nata in povertà da genitori non sposati, in realtà suo padre aveva un'altra famiglia, dopodiché il resto è tutta storia, insomma la sua vita l'ha scritta anche con fatica. E poi Guglielmo I d'Inghilterra, che è antenato di quasi tutti i reali europei di oggi, in realtà era figlio di Roberto di Normandia e della sua amante. Viene anche da dire meno male, perché questi si accoppiavano tutti tra cugini e poi c'erano dei problemi importanti. Se mai chiesto come mai nei quadri di una volta avessero quelle facce strane. Erano figli di cugini di primo grado. Quindi per fortuna Guglielmo ha un attimo interrotto questa catena di DNA, dando una ventata d'aria fresca anche a tutta la catena di reali.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Gettami così, ti prego non guardare nella

complicato, dice Achille Lauro, ed effettivamente è così, o perlomeno lo era in tempi andati quando si parlava di figli illegittimi. Perché insomma l'amore dietro le quinte era molto libertino, un po' coio coio, però poi davanti alle apparenze della società, bisognava. Per esempio, figlia illegittima celebre, figlia del cardinale Rodrigo Borgia, poi Papa Alessandro VI, quindi non stiamo parlando di una figlia di qualsiasi, comunque figlia di lui e dell'amante di lunga data Vannozza dei Cattanei, Lucrezia Borgia, nata, nota per essere una femme fatale, cioè tu pensi, la figlia di quello che poi diventò papà era una femme fatale, sposata 3 volte, una volta annullata, certo c'aveva le raccomandazioni in alto, hai capito, questa era raccomandata, si è fatta annullare, poi un'altra unione finita per presunto omicidio, presunto, ma anche qui una mano lava l'altra, facciamo finta di niente, poi il terzo non si è capito se sia durato oppure no, quindi non a tutti i figli legittimi le cose sono andate male, non per tutti è stato difficoltoso. Figlia illegittima di Galeazzo Maria Sforza e dell'amante Lucrezia Landriani, Caterina fu un'importante nobildonna italiana, quindi anche a lei non creò molti problemi questa origine, ecco, illegittima. E poi mi vorrei menzionare Don Giovanni d'Austria, non Don Giovanni quello che rimorchiamo, no, Don Giovanni d'Austria, figlio segreto dell'imperatore Carlo V, re di Spagna e sacro romano imperatore, cioè non era figlio del panettiere, capito? Figlio di una persona importante. Incontrò il buon Carlo, incontrò il figlio solo una volta, però lo ha riconosciuto in un codicillo segreto del suo testamento, scatenando uno scandalo. Ti puoi figurarci, ad oggi abbiamo di internet. All'epoca non si parlava.

0: sistema stesso universo. Abbiamo visto questa sera come i tempi a volte sappiano cambiare, ma c'è qualcosa che non cambia mai. A quest'ora arrivano i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Oh, non c'è niente da fare, gli anni 90 stanno spaccando, compreso il nostro tour, il nostro format dei Los Locos, che si chiama per l'appunto 90 Caliente, che stiamo portando in giro in tutte le piazze più belle d'Italia. Questo format che vede ovviamente le canzoni di Los Locos, che chiaramente di diritto stanno negli anni 90, ma anche tutte le altre canzoni degli anni 90, è una degli emblemi proprio di questo decennio. È la canzone degli Eiffel 65, cioè I'm Blue, da-ba-di-da-ba-da, ed era il 1998. E vabbè, voglio fare un saluto al mio amico Pops, che all'epoca era ancora con Pops and Scare, e ha fatto una canzone, una bella canzone, che è tutta da cantare effettivamente, che si chiama

0: anni 90, chi non lo vorrebbe fare? Insieme a Pops and Scare e insieme agli Eiffel 65. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, i belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te. La
4: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Radio Bella e Monella.
7: Venne la notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
6: Radio Bella e Monella.
8: Siamo come Troia Panda.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Ora, 19 un minuto.
10: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Buona serata da Federica De Boni. Anche i richiedenti asilo che si trovano sul territorio finlandese e svedese stanno per essere trasferiti in Italia, applicando così il nuovo regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Le opposizioni intanto attaccano Meloni. Sospendere Schengen per il caso Ceuta, un boomerang clamoroso, così la segretaria del PD Schlein. Un'imbarcazione si è capovolta nello stato di Sokoto, nel nord-ovest della Nigeria, uccidendo almeno 47 persone. Molti sono bambini e donne. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta. Non si arrestano i prezzi di benzina e gasolio, la verde sopra i 2 euro al litro, ai massimi da settembre 2023. Il prezzo medio del diesel in autostrada a 2,1 euro al litro. Le associazioni dei consumatori chiedono un intervento del governo e Trump dichiara guerra economica all'Iran dopo l'annuncio petrolio in rialzo. Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale civico di Palermo per difterite, una malattia scomparsa da più di 10 anni nel nostro paese. La piccola figlia di genitori Novax non era stata vaccinata, ricoverato anche il cuginetto. La salma è stata sequestrata, disposta all'autopsia dalla procura. Il CDA di Montepaschi Siena ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo. La borsa di Milano chiude poco mossa. Calcio, l'Atalanta scende in campo questa sera alle 20:30 contro l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei play-off di Conference League, all'interno di una cornice segnata da misure di sicurezza straordinarie. Circa 1000 i sostenitori provenienti da Israele. A Bergamo in corso un corteo al grido di Palestina libera. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Γεια σας, είμαι ο Παύλο Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
13: Scusate, da quando in ferie parla solo greco?
12: Ma la... Calimera.
13: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
14: Beh, più o meno.
13: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
14: Svegliarvi alle 6.
15: Vaffanculo!
13: Dal lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
14: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
15: Vaffanculo!
16: Buongiorno, buongiorno Unca.
17: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
18: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
17: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
18: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
17: È buonissima.
18: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
17: E per risotti cremosi?
18: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
19: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

Gaia, bossa nostra, comincia la nostra seconda ora insieme. Andiamo a ficcanasare un po' nei fatti altrui. Dovere di cronaca, che non si dica diversamente. Ci sono degli scatti pubblicati di recente su Instagram da Francesca Manzini che hanno fatto commentare diverse persone. Ma sei dimagrita? Ebbene sì, ha ammesso di aver perso da maggio ad oggi 16 kg. Sono tanti, si vede, cioè a parte che la si vede proprio contenta, raggiante, però ecco, lei aveva parlato anche al Grande Fratello del proprio rapporto complesso nel corso degli anni con il corpo. Adesso insomma è in questa fase di vita. Tra l'altro ha commentato così, ha detto: questi jeans non li mettevo da un anno. Cioè, guardate, costanza, volontà, determinazione, ma anche disciplina. Ecco i miei segreti. Non c'è Ozempic, non c'è un'altra, nemmeno questo. Insomma, se volete medicinali, ricordatevi di prenderli sempre e solo sotto prescrizione medica. Ve lo dico sempre e lo ripeterò per sempre. Non prendete cose a caso. Per favore, la salute è una cosa sacra. E quindi lei ci tiene a sottolineare come, nonostante uno, cioè, se il medico ti dice di prendere una cosa, la prendi, per carità, però si è fatta seguire da dei professionisti, per l'appunto dei nutrizionisti, e quindi in modo sicuro e con tanta forza di volontà, rispettando quindi regime alimentare e allenamento, ha ottenuto in poco tempo dei risultati veramente, guarda che da maggio ad oggi 16 kg, complimenti per la forza di volontà. Radio.

bianco, anche a 20 anni si muore. Se c'è un personaggio famoso di cui ho sempre letto belle cose, sentito dire belle cose nelle interviste, cioè non riesco a trovare qualcuno che parli male di Madonna come persona, al di là del lato artistico, ma proprio Madonna, lei. Non riesco veramente a trovare qualcuno che ne parli male. L'ultimo in ordine temporale a tesserne le lodi è Sam Smith, cantante inglese amatissimo, che però, come tutti gli artisti, nel corso della propria carriera ha incontrato un momento un po' particolare. C'è stato un brano, Unholy, che aveva un video un po' controverso, ecco, e lì si era preso parole da chiunque, dalla stampa, dalla gente, e lui ha detto, l'ha definita mia madre, ha detto: Madonna è mia madre, una donna così incredibile. Quando è scoppiata quella controversia, con tutto quello che è stato scritto sulla stampa e il peso che questa situazione ha avuto su di me, lei è stata straordinaria. Ed oggi parlo con artisti della mia generazione che, se li incontro, magari non sanno nemmeno cosa sia successo. Lei invece, non appena è accaduto, si è assicurata di riuscire a contattarmi. È molto attenta a ciò che succede nella comunità queer, alle notizie che riguardano gli artisti che ne fanno parte. Questa cosa si percepisce nella sua musica. Guardate che è difficile veramente trovare qualcuno di cui nessuno riesce a dire cose brutte. Cioè, a questo punto spero di incontrare Madonna, perché sicuramente passeremo una serata molto piacevole e divertente.

Matteo Giovanotti, DNA. Siccome io nel DNA ho la televisione trash, andiamo a parlare di Grande Fratello VIP. Non me ne pento, non me ne vergogno, io ammetto le mie colpe. Dunque, ci sarebbero due rifiuti eccellenza. Insomma, stanno cercando di costruire il cast, ma c'è chi ha già smentito la partecipazione. Martina Dei Annon: ho rifiutato IGF VIP, le mie priorità sono altre, compresa la relazione con Gianmarco. Capito? Chiara, diretta, l'ho detto in una diretta proprio social. Carina Cascella ha detto: chi lo sa cosa ci riserverà il prossimo autunno, di sicuro una chiamata per un reality arriverà, la prima è arrivata qualche settimana fa e gentilmente ho declinato, arriverà la chiamata giusta, sappiamo. Carina vuole fare l'opinionista, ne fa frega di meno di fare la concorrente. C'è chi invece ha dato una flebile speranza, un'apertura: farei il Grande Fratello VIP ad una condizione, solo se mi coprissero denaro, ma tanto, proprio tanto. Ed è stata Nancy Brilli, effettivamente, cioè non vedo errori, onesta, dice: non è proprio il mio, ma per una smanata di soldi, c'è gente che ha fatto cose per meno, eh.

0: Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da
1: quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
9: Bella Disco. Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella, sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gianni su Bella e Monelli. Bella e
1: Gianni Show Version, quel sapiente uomo di Matteo Monti ci ha proposto Laura Pausini, un'emergenza d'amore, Giorgia, il mio giorno migliore, Biagio Antonacci, tra te il mare. Cioè, uno più bravo dell'altro, complimenti.
0: Bella e Monella.
1: Ma attenzione, attenzione, come sempre è il momento di ricordare gli appuntamenti con Radio Bella e Monella. Questo sabato 22 agosto, gli anni, la nostra festa italiana a spasso per il tempo, arriva la sagra di San Sebastiano a Colle Umberto, provincia di Treviso. In console Andy Mancuso, la Dallan e Sara Manea. E poi sabato, il sabato successivo, il 29 di agosto, Bella Disco invece, una serata tutta da cantare, tutta da ballare, con i brani proprio quelli belli supa dupa fresh, potremmo dire, allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia in provincia di Treviso. In console Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. E poi ancora giovedì 3 settembre il Palio, tutto da cantare al Palio di Montebelluna, con tutte le contrade in gara in piazza Sedese. Ci saranno anche Thomas Menegazzi, Monica Morgan e i super ospiti Los Locos e Dolce Nera. Una serata veramente imperdibile. Lo so che è giovedì, ma comincia alle 21, non ti preoccupare, ce la fai anche se vai a lavoro il venerdì. E poi ancora sabato 12 settembre dalle 20:30 gli anni alla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano in provincia di Treviso per la festa dello sport con Andy Mancuso e Monica Morgan. Mi sembra tutto fantasmagorico, mi viene voglia di

0: assoluto sei parte di me, e parte di Britney Spears è stato anche Sam Asghari, l'ultimo marito in ordine temporale. Ma a differenza delle relazioni precedenti di Britney, che poretta ci ha avuto una vita travagliata in generale, anche quella sentimentale, in realtà il rapporto con Sam è rimasto buono, tant'è che lui pubblicamente continua a parlare benissimo di lei. Ha rivelato di recente che prima di iniziare a frequentarla lui non sapeva chi fosse. Che dico, hai vissuto sotto un sasso, come fai a non sapere chi è Britney Spears? Su, via. Però ecco, si sono incontrati proprio sul set di un video di lei. Da lì ha iniziato ad ascoltare la sua musica e si è reso conto dell'impatto che Britney ha avuto nel mondo del pop. E soprattutto ha detto, mi rendo conto di quanto sia stato in grado di evolversi, di adattarsi ai cambiamenti dell'industria discografica. Dici, l'ho sempre supportata, sono sempre stato favorevole a tutto ciò che faceva e che voleva fare, e la supporterò sempre. Ma che carini!
1: Radio Bella e Monella.

0: una canzone del genere è quasi un peccato salutarsi. Eppure sì, siamo arrivati al momento dei saluti. Non so come dirvelo, ma domani sarà già venerdì. Che meraviglia! Allora, chiudiamo insieme la settimana dalle 18 fino alle 20. Intanto, buona serata. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Radio Bella e Monella.
6: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
5: Radio Bella e Monella.
7: Datemi fiorello e paraviello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu di me.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 20.
8: Radio Bella e Monella Meteo.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Bella e Monella.
10: Una prima fase temporalesca sta attraversando in quest'ora il nord Italia con piogge battenti, rischio grandine e colpi di vento. Domani poi arriverà un secondo impulso da ovest dalla Francia. Sin dalla mattinata piogge temporali sono attese al nord-ovest e c'è il rischio anche di locali nubifragi. Fenomeni che entro il primo pomeriggio si estenderanno anche a tutto il nord-est, anche tra Emilia Romagna e Venezia. Netto calo delle temperature nella giornata di domani. Dopo tanto, tanto tempo sarà la prima giornata con valori termici sotto media. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trapi Meteo.

0: italiane da cantare. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.
5: Italiamo. Italiamo.
4: Italiamo. La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

0: ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo,

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di bere Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
10: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Bella Disco.
5: Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Yassas, είμαι ο Παύλος Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
2: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
1: Ma la... Calimera.
2: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
3: Beh, più o meno.
2: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
3: Svegliarvi alle 6.
4: Vaffanculo!
2: Dal lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
3: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
4: Vaffanculo!
5: Buongiorno, buongiorno Unca.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
13: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69€.

0: 29 agosto, la festa italiana di Radio Belle Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Belle Monella, sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.e-ones.com.

0: Hai ancora scaricato la nuova app di Belle Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Belle Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tu.

0: da cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Hit Universal Fun. Digital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo. Cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te. La
5: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, sabato 22 agosto, appuntamento a Colle Umberto per la secolare sagra di San Sebastiano. La musica italiana che ha fatto la storia e che ci porta indietro nel tempo. In console, Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Una serata tricolore, tutta da cantare e ballare. Sabato 22 agosto. Gli anni di Radio Bella e Monella a Colle Umberto, Treviso.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Che bello!

viaggia bene il mio cuore. Se respira il tuo amore, in mezzo a tante persone, non sei

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
2: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Γεια σας, είμαι ο Παύλο Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
2: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
1: Ma la... Calimera.
2: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
3: Beh, più o meno.
2: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
3: Svegliarvi alle 6.
4: Vaffanculo!
2: Dal lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
3: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
4: Vaffanculo!
5: Buongiorno, buongiorno Unca.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
8: Oh, non c'è niente da fare, gli anni 90 stanno spaccando, compreso il nostro tour, il nostro format dei Los Locos, che si chiama per appunto 90 Caliente, che stiamo portando in giro in tutte le piazze più belle d'Italia. Questo format che vede ovviamente le canzoni dei Los Locos, che chiaramente di diritto stanno negli anni 90, ma anche tutte le altre canzoni degli anni 90, è una degli emblemi proprio di questo decennio. È la canzone degli Eiffel 65, cioè I'm Blue, da-ba-di-da-ba-da, ed era il 1998. E vabbè, voglio fare un saluto al mio amico Pops, che all'epoca era ancora con Pops and Scare, e ha fatto una canzone, una bella canzone, che è tutta da cantare effettivamente, che si

0: anni 90, chi non lo vorrebbe fare? Insieme a Pops and Scare e insieme agli Eiffel 65. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, i belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

Se tutto va in fretta, sarò una saletta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo

0: bella, tutta da cantare.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: maiale da cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Bella Disco. Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella, sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
6: Bella e Monella, tutto.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

ascoltare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella,

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di

0: Radio.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso
6: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
1: Dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.